saluti. Saluti. Superman. Ok ragazzi,

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

0: Ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.

0: Lourdes l'Immacolata sgrana la corona del rosario e incoraggia così Bernadette a recitarlo con lei. La preghiera del rosario è un modo profondo per insegnarci come dobbiamo approfondire i misteri di Gesù, dalla sua venuta nel mondo fino all'incoronazione, quale regina del cielo, di colei che gli fu madre. Ebbene, se desideriamo elevarci fino a conoscere l'Immacolata e ad innamorarci di Gesù, dobbiamo soffermarci a meditare questi misteri in unione con lei, sussurrando e ripetendo incessantemente l'Ave Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Misteri della luce.
0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano.
1: Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto».
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Dio si abbassa verso la propria creatura, la annovera nella propria famiglia e fa di lei un proprio figlio. L'anima si rigenera nell'acqua del Santo Battesimo e in tal modo diviene figlia di Dio. Su colui che è lavato da quest'acqua discende la grazia dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, il Divino Sposo dell'Immacolata, agisce solamente in lei e attraverso lei, comunica la vita soprannaturale, la vita della grazia, la vita divina, la partecipazione all'amore divino, alla divinità.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero della luce contempliamo la manifestazione di Gesù alle nozze di Cana.
1: Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Abbandonati ogni giorno maggiormente nelle mani di Gesù e dell'Immacolata. Non affliggerti per le contrarietà e le difficoltà, ma lascia ogni cosa all'Immacolata. Ella può tutto, farà ciò che vorrà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione.
1: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Gesù ti sta chiamando con tanta amorevolezza fin dall'inizio della tua esistenza. Chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. È la condizione indispensabile. Nel seguire Gesù ti devi distinguere per un costante, continuo rinnegamento di te stesso. Quante volte nella vita, ma particolarmente nei momenti più importanti, ho sperimentato la speciale protezione dell'Immacolata. Depongo in lei tutta la mia fiducia per il futuro. In ogni cosa riconosco una speciale protezione della Mammina Celeste.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù.
1: Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Forse a volte noi vorremmo che la preghiera terminasse in fretta, poiché siamo molti oberati di lavoro. Ma noi dimentichiamo che la preghiera è la nostra più importante azione. La grazia di Dio causa in noi la vita soprannaturale. Per questo la preghiera è così importante per ottenere questa grazia. Inoltre, con la preghiera noi conosciamo il nostro posto al cospetto di Dio, chi è Dio e chi siamo noi.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucarestia.
1: Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Per attirare le anime e trasformarle in sé mediante l'amore, Cristo ha manifestato il proprio amore illimitato, il proprio cuore infiammato d'amore per le anime. Un amore che lo ha spinto a salire sulla croce, a rimanere con noi nell'Eucarestia e ad entrare nelle nostre anime e a lasciarci in testamento la propria mano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

Preghiamo secondo le intenzioni del Papa e per l'acquisto dell'indulgenza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio.

Non sorge il sole, com'è? Come sai non so com'è. Quando non sapevano il nome.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri

Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò

0: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in Piazza Pertini a Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
2: Domenica, lodi mattutine.

Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia.

poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dèi. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti. Suo è il mare, egli l'ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra.

Venite, prostrati adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce.

Ascoltate oggi la sua voce. Non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere.

Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie. Perciò ho giurato nel mio sdegno: non entreranno nel luogo del mio riposo.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

La salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'Agnello. Amen. Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen.

0: Donaci di partecipare con vera fede all'assemblea del tuo popolo.
1: Intorno alla mensa della tua parola e del tuo corpo.

0: O Dio, che hai fatto buone tutte le cose perché siano segno della tua sapienza, aiutaci a raccogliere la lode che sale a te dall'intera creazione per dar gloria al tuo nome con tutta la nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu.

0: bellezza che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
1: Rieccomi, come sempre un cordiale benvenuto a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri. Sono sempre io, Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se ancora non mi seguite, siete pregati di farlo sulla mia pagina Facebook Mirko Cuoco Contadino a domicilio, dove troverete tutte le informazioni su chi sono e per rimanere sempre aggiornati su quello che faccio. All'interno di questa rubrica si parla di cucina e non solo, anche di tradizioni legate al nostro territorio e tante curiosità. Concludiamo il nostro percorso, non proprio legato alle zucchine, cioè nel senso sì, abbiamo finito la nostra settimana con un bel menù legato alle zucchine, ma come sempre finiamo in dolcezza, come ogni pasto, o perlomeno il pasto della domenica, o dove si pensa che si possa mangiare, raccontandovi oggi una bella mousse al cioccolato. Io adoro la mousse al cioccolato, mi direte... Ti piace anche questo? Sì, mi piace tantissimo anche la mousse al cioccolato, mi piacciono tanti dolci. Come ho sempre detto, ultimamente sto sperimentando molti dolci non difficili, basilari, perché io odio fare i dolci, come ho sempre detto, mi piace tantissimo mangiarli, ma odio fare i dolci. E quindi mi sto cimentando anche nel fare i dolci, quindi poi nelle prossime puntate vi racconterò anche quello che farò di nuovo per me, che quindi se lo faccio io, potete farlo anche voi che magari potreste essere, come dire, meno propensi alla cucina, meno propensi ai dolci e meno con meno esperienza. Io zero sui dolci, però ecco, quindi questo per dire che ci sto riuscendo io, ci può riuscire qualsiasi persona. Quindi, per gli ingredienti per questa mousse al cioccolato serviranno 250 g di mascarpone, 250 g di panna fresca, un cucchiaio di estratto di vaniglia, 100 g di zucchero a velo, 100 g di cioccolato fondente, scusate, e per guarnire o un po' di gocce di cioccolato o delle scaglie di cioccolato e anche qualche biscottino tipo lingue di gatto oppure un po' di cialda tipo dei coni fatti bene, che poi un giorno vedremo anche come si fanno le cialde fatte in casa per accompagnare magari una mousse, un po' di gelato, una cosa del genere. Va bene? La ricetta è veramente, ma veramente facile. Si fa in 10 minuti, deve stare un pochettino in frigo perché deve compattarsi, ma si fa veramente, ma veramente in 10 minuti. Quindi, per prima cosa si prende o un tegamino piccolino e si fa sciogliere il cioccolato sopra il gas, cercando di girarlo di tanto in tanto per non farlo bruciare, oppure si mette in una ciotola e 45 secondi nel microonde. Non più, perché non deve bruciare, deve solamente sciogliersi. Nella planetaria del robot da cucina con le fruste elettriche, se avete il braccio di ferro, come meglio credete, montate la panna insieme allo zucchero a velo. Perché lo zucchero a velo? Perché si scioglie molto più facilmente rispetto allo zucchero semolato ed è dolce, ed è molto più dolce, perché per come la vedo io, e scusate se è una critica, lo zucchero non è più dolce come prima, quello semolato. È una critica che faccio, se qualcuno mi sentirà

tempo, ci vuole il tempo che ci vuole. L'importante è che sia ben compatta e che poi non si inizi a trasformare in burro. Ok? Fatto ciò, si toglie dalla boule dove l'abbiamo lavorato, oppure si mette la boule da una parte se abbiamo messo le fruste, con le fruste elettriche a mano, e si lavora il mascarpone con l'estratto di vaniglia e con il cioccolato sciolto, e si fa una crema così al cioccolato. Il cioccolato ovviamente deve essere ad una temperatura consona che si possa lavorare per far sì che non si scaldi troppo con il mascarpone o più altro e che poi faccia sciogliere il formaggio o la panna. Quindi deve essere tiepido. Fatta questa crema si incorpora con la panna lavorando sempre dal basso verso l'alto per non far smontare la panna. Poi si mette o in delle coppette, in una teglia, dove meglio credete, e si fa riposare in frigorifero per almeno 2 ore. Poi la potete servire con delle scaglie di cioccolato, con delle gocce di cioccolato, come detto prima, con delle lingue di gatto, con delle cialde da gelato, con dello zucchero a velo, con della frutta fresca, come meglio credete. Bene, questa settimana abbiamo concluso, io vi auguro un buon weekend a voi e ai vostri cari, ci sentiamo lunedì con nuove ricette, ciao da Mirko, il vostro cuoco contadino a domicilio.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortone.

0: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
2: Signore e signori, ladies and gentlemen, benvenuti su r.i. Radio Il Country. Tra poco andrà in onda il Caffè Lab Show. Restate con noi perché noi siamo con voi e fate i bravi.
3: Ladies and gentlemen, signore e signori, in diretta dagli studios del Caffè La Saletta va ora in onda Caffè Live Show!
4: Ma buonasera, 21.02 di questo 16 giugno 2026, ma che bello, per la 29esima puntata del Caffè Live Show, pronti come non mai, ci siamo, il caldo ci sta attanagliando e da domani peggiora, ragazzi, ve lo dico subito, ma vado a presentare subito lo staff, che questa sera avete un grande ritorno dopo un grande cammino, ma prima andiamo a colei che c'è praticamente sempre, lei ormai è, come dico sempre, la mia co-conduttrice, signore e signori, Elena Sarri and in love.
5: Buonasera a tutti, grazie di questa presentazione, sempre bellissima. E bene, sono molto felice di essere qui anche stasera, sì, come il tavolino sempre.
4: Senti,
5: io
4: fondamentale, come stai fisicamente?
5: Benissimo, dopo una settimana di febbre sto alla grande.
4: Una meraviglia, tanto che ormai ragazzi ci siamo, lo sappiamo.
5: Poi
4: che...
5: la febbre d'estate è top.
4: È veramente un grande. Senti, comunque tutto a posto,
5: tutto
4: pronta
5: bene,
4: all'uso?
5: Assolutamente.
4: Ti vedo sempre splendentemente splendida.
5: Ma sì, ma certo.
4: Oh, e anche lui torna, perché era un po' che non tornava, però insomma devo dire che mi fa piacere. Quant'è che non tornavi? Un paio di settimane? Tre?
6: Quattro mesi.
4: Quattro mesi. Signore e signori, il nostro capotreno, ciuf ciuf, Tommaso Sadini.
6: Buonasera a tutti ragazzi, sempre un piacere ritornare in questa splendida radio, questo splendido programma, soprattutto con 47 gradi in questo bunker.
4: Sì, ragazzi, lo sappiamo, d'inverno fa il freddo ed estate fa il caldo, e prendiamo quello che ci viene dato.
6: Però sono contento, Angelo.
4: Oh,
6: lo sai perché?
4: Bene,
6: perché, una finestra l'hai aperta.
4: Forza.
6: Grazie.
4: Sennò che dentro si muore.
6: Non era proprio solito.
4: Cioè, non è che... Però comunque tutto a posto, stai bene?
6: Io sto bene,
4: fisicamente
6: mi sento bene,
4: sei splendido, ma ti vedo.
6: Perché io la mattina ora ho iniziato a fare i pesi in casa. Pesistica. Perché
4: solitamente
5: io al massimo bonistica faccio l'enigmistica.
4: Ok,
6: vabbè, poi ne parleremo, dai.
4: Comunque a posto, sei pronto?
6: Sì, sono pronto all'uso.
4: Grande puntata, mi piace. E poi chiaro che per ultimo abbiamo lasciato lei, anche se è una donna, ma non ci interessa, perché lei è tornata dopo una settimana, padellato la settimana scorsa alla puntata, perché è andata a fare il cammino. Abbiamo qui niente po' di meno che Santiago Express, la nostra Silvia Picchi.
7: E buonasera a tutti. Sì, sono tornata.
4: Tutto a posto?
7: Tutto a posto.
4: Abbiamo visto che sei tornata, sei qui.
7: Sono qua. Sono viva e vegeta e è stata un'esperienza davvero
4: bella,
7: interessante,
4: bella.
7: Bella.
4: Senti,
7: sì,
4: ne parliamo durante il programma.
7: Dopo.
4: Tutto questo a posto, tu sei pronta? Come stai fisicamente?
7: Qua.
4: Hai fatto 115 chilometri a piedi.
7: Sì, e anche senza vesciche sui piedi.
4: Vedi quando si dice la fortuna?
7: Bravo. Sì, hai visto?
4: Però tutto a posto, insomma, bello.
7: Bellissimo.
4: Esperienza bellissima.
7: Bellissimo.
4: La consigli?
7: Indimenticabile, e la consiglio a tutti.
4: Vedi, bene.
7: Sì.
4: Salutiamo anche la nostra Tracy che è qui con noi, che ci sta come solo
6: mascotte.
4: Bravo, mi piace la mascotte.
6: Verrà
4: Tracy
6: tutti i martedì, ha detto.
4: Sì, mi immagino.
5: Non lo so se a fine puntata dirà la stessa cosa.
4: Comunque ragazzi, puntata classica del Caffè Live Show, perciò abbiamo lo sapevi che The Hot Voice, la poesia, chiaramente
6: la poesia finale,
4: che mi piace,
5: la rubrica Note d'amore,
4: la rubrica Note d'amore, che l'abbiamo padrata, ma perché abbiamo avuto un problema tecnico
5: la
4: settimana
5: scorsa, purtroppo. Sì, benissimo,
4: però insomma questa sera rimediamo, la rimandiamo, la rifacciamo, la facciamo, mai fatta prima, non è che noi rifacciamo le cose che abbiamo già fatto.
6: Però devo dire che questa radio da grosso Grosseto prende molto bene. Io no, vi vabbè, sentivo martedì scorso.
4: Senti ragazzi, il 13, perciò tre giorni fa, c'è stata l'inaugurazione della nuova sede a Camusia.
6: Sì,
4: andremo
6: sì,
4: anche noi del Caffè Live Show a fare una puntata lì, lo sapete, sì.
7: È vero? Cioè, sia più fresco.
4: Tutti
7: magari,
4: trasferiti.
6: No, ecco penso, perché hai aperto la finestra stasera.
4: No, non penso che sia la finestra, ragazzi. È così, da domani peggiora, ve lo dico, arriviamo a 39 gradi, oh, perciò guarda, prepariamoci.
6: Ma poi Angelo, guarda, io mi ero svegliato bene stamani, perché a parte l'attività pesistica molto breve, però insomma ero andato a lavare la macchina giù a Camucia, no?
4: Ma qualcuno interessava la vita,
6: no,
4: di tuo
6: marito? Però no, a parte no, quello, no, era no, un attimo per allungare il brodo, capito? Prima di dare i contatti. Dopo è arrivata quella leggera pioggerellina e i miei 6 Buon euro c'è, sono andati in fumo.
4: 6 euro buttati anche oggi. Diamo il numero.
5: Allora, sì, il numero per i vostri messaggi WhatsApp 333 89 82 560.
4: Vi aspettiamo, c'è il finale della sigla del Caffè.

0: è andata anche questa. Beh, sì. Si parte, 29esima puntata, la prossima saranno 30, in totale 51.
1: Quando smettiamo?
0: Tanta roba, tra poco. Bene. Tra un paio di martedì, forse tre. Però adesso, ragazzi, si parte con il primo brano. Devo dire che questa sera, lo dico sempre perché io ormai sono logorroico e ripetitivo, però è la verità. La scaletta è veramente bella, mi piace.
2: Sì, ho dato un'occhiata. È
1: un po' più giovanile stasera.
0: Si parte con la prima, con la prima, con il primo disco di questa sera. Tommaso, mi ricoglionisci, lo vedi che già ho una certa età. Se poi
1: ti sei messo anche gli occhiali,
0: esatto, perché devo leggere.
1: Prego.
0: E allora, signori, il brano De Modà non è mai abbastanza. È una dichiarazione d'amore puro e totalizzante. Il significato ruota attorno all'idea che quando si ama qualcuno in modo incondizionato, il tempo passato insieme non basta mai e il bisogno della presenza dell'altro è infinito. Tutto questo è Caffè Live Show.

0: ladies and gentlemen, welcome to Caffè Live Show.
1: E benvenuti a R.I. Radio Incontro 88.4 92.8 sono le frequenze. E ci trovate anche su internet radioincontri.org in DAB. Sì. Dovete trovare Incontri in Blu e poi e basta.
2: I podcast.
3: E poi c'è il podcast.
1: Ah, il podcast.
2: E siete tantissimi. È
1: e
2: vero?
1: Anche i replicanti.
2: La domenica mattina alle 7. Certo.
1: Alle 8.30 in podcast, ragazzi, veramente grazie perché ci state facendo volare. Anche i cuoricini mettono.
2: Sì, sì, sì, è vero, è vero.
1: I cuoricini. Che hai fatto?
3: Che no, mi sta fumicando la Silvia.
1: Ma chi?
3: Guarda.
1: Perché?
3: Ma fumica.
1: Ma quando?
3: No, con la sua bellezza. Suave, lei con il suo sguardo.
2: Mi manco l'acqua calda.
1: Allora ragazzi, parliamo di cose serie. Adesso ci siamo, un po' di saluti. Salutiamo Pier che si è paventato.
3: Ah, esiste ancora.
1: Il grande Pier da Torino. Ciao Pier, ma che bello.
3: Ciao Pier.
1: Che segui con noi.
3: Lo vedo sempre in bici.
1: Io invece lo vedo quando fa i filmini per le sue che è super
3: che filmini fa?
2: Che filmini?
1: No, i video, no, i filmini, ragazzi, voi pensate subito male.
2: No,
3: no, vabbè, come l'hai detto? Dire.
1: Beh, certo che devo
3: no,
1: dire.
3: No, sì, fai
1: io sono degli anni 80.
3: Sì, esatto.
1: È chiaro che dico filmini. Noi esatto, noi siamo
3: ancora c'era la cespuglia.
2: Io sono Gen Z.
1: Tu sei Gen Z?
3: Io sì, Gen Z, millennial, che roba è millennial,
2: Gen Z, sì. Sì.
1: Tu invece quanti anni hai?
2: No, io sono vecchia.
1: Vecchia?
2: Sì.
1: Usata.
3: Perché poi
1: usata.
3: C'è la generazione X.
2: Garantito.
3: Ah, sei usurata.
2: No, senti. Ho detto usata.
3: Ah, usato.
2: Usato garantito, tra l'altro.
1: Pure. Questa se la canta, se la suona, se la suona.
2: No,
1: proprio,
2: l'ha
1: canta.
2: Detto Elena.
3: Quindi è economico,
2: no,
3: insomma.
2: Appoggio,
1: ma chi?
2: No. Lui allora, pensa sempre al lato economico comunque.
3: Usato garantito, scusami.
1: Comprarci.
2: Non ce si può fare.
1: Salutiamo la Lisa.
3: Ciao Lisa.
2: Ciao Lisa.
1: La piccina Lisa.
3: Si sta ascoltando. Ciao. Sì.
2: Barbara ciao. Su di sopra.
1: La Barbara su di sopra con
2: Federico.
1: Il nostro Federico, la Medea e la Caterina. Ok, un bacio e un abbraccio a tutti. Adesso andiamo con Accadil.
3: Vai.
2: Sì, come sempre. Vai.
3: Hai la sigla?
1: Devo dire che sono sempre più gonfio, tutti i martedì mi gonfio.
3: Io dico sempre di accorciare un po' il programma, cioè proprio la radio, capito? Il programma, le puntate. Però tu mi dici sempre, no, andiamo a oltranza.
1: Ora, quando
2: non ci si può fare, lui è così, l'ha preso per
1: possiamo
2: com'è.
1: Andare, dottor Tommaso?
3: Non sono io il conduttore, quindi prego.
4: Accadde oggi!
5: Accadde oggi!
6: Accadde oggi!
7: Accadde oggi!
2: Accadde oggi, martedì 16 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.36 e tramonta alle 20.46. Oggi è il 167esimo giorno dell'anno. Oh. Mancano solo 59 giorni a Ferragosto.
1: Vedi quanto passa veloce il tempo?
2: Velocissimo. Tra un po' Natale.
1: È poco.
2: Accadde oggi, 123 anni fa, nel 1903. Il farmacista statunitense Caleb Bradman registra il marchio Pepsi Cola per la bevanda da lui creata e commercializzata dal 1983 come Brands Drink.
1: Oh, vedi?
2: Accadde oggi, 97 anni fa, nel 1929. Il 61enne tedesco-americano Otto Funk conclude a San Francisco la lunga maratona iniziata 183 giorni prima a New York, durante i quali ha percorso a piedi la distanza di 6.073 km suonando il violino.
1: Aveva molto da fare il ragazzo.
2: Si è impegnato tanto.
1: Ma ti rendi conto?
2: Bravo. Te l'hai suonato il violino al cammino, no?
8: No.
2: Senza violino?
1: No. Non suonavi niente?
3: Certe sviolinate.
1: Camminavi e basta.
2: Il 16 giugno.
8: C'eri tu però.
1: No, vabbè, ma che c'entra? Io non c'ero. Non mi hai invitato. Prego.
2: Il 16 giugno la chiesa ricorda Santi Quirico e Giulitta Martiri.
1: Basta, finito.
2: Sì.
1: Grazie Ana.
2: Prego.
1: Comunque, pensa a quello che ha creato la Pepsi Cola così, capito? A livello farmaceutico e poi dopo è diventato un brand devastante.
3: Tra l'altro Michael Jackson, che tu sei fissatissimo.
1: Grande Michael.
3: Ha detenuto il record più ricco per quanto riguarda il contratto pubblicitario con Pepsi.
1: Quando fece il Victory Tour.
3: Più ricco della storia.
1: Approfitto per salutare la nostra Glenda. Che dall'Inghilterra ci sta ascoltando. E devo dire che sì, ho visto per la seconda volta nelle piattaforme, è uscito il 9 di giugno o 10, Michael, l'ho rivisto per la seconda volta, dico molto bello. E oggi, per non farmi mancare niente, ho visto anche This Is It, tanto per mettere un po'
2: così
1: di Michael.
3: Quando prendi chiodi.
1: Sai, mi sembra di essere tornato quando avevo 13-14 anni, che ero veramente flashato per Michael Jackson. E poi dopo, chiaramente, crescendo l'ho perso. E da lì, insomma, tanta roba.
2: Vi siete ritrovati, da?
1: Ci siamo ritrovati.
3: Andava di moda anche quando, ai miei tempi, capito, quando ero ragazzetto, c'era la Wii.
1: ragazzi, sto tenendo molto rosso.
3: C'era la Wii.
5: Quando
3: la
5: noi eravamo
3: Wii.
5: Già vecchiotti, sì. due giorni fa.
3: No, quando avevo 14 anni c'era la Wii, no?
5: Sì.
3: E davano il gioco di Michael Jackson che tu dovevi replicare i passi. E quindi tutto il giorno stavi lì e il giorno dopo artrosi, problemi alla schiena, ernia al disco.
2: Ma dopo fai pesi, Moonwalker. La pesistica adesso ti passa tutto.
3: Con i manubri regolabili per evitare l'abbonamento in palestra.
5: Ragazzi,
2: ti rendi conto
5: cosa non si fa per non spendere i soldi?
3: Ho spesicchiato, però insomma.
1: Senti, il prossimo disco arriva lui, Francesco Renga, 2016. Questa mi piace tanto, Guardami amore, tanta roba. Mi piace molto.

0: Live show. A proposito, vado subito ad ascoltarli su www.radioincontri.org e gli mando un bel messaggio al 333 89 82 560. Magari sentono la mia mancanza.
1: Caffè Live Show.
2: E allora salutiamo tutto l'altro staff che non c'è questa sera, un bacio e un abbraccio a tutti quanti. Ci siamo, allora, cara Silvia, questo Cammino de Santiago. Tanta roba.
3: Sì, no, davvero, Angelo, guarda.
2: Senti, allora, tu sei partita da?
3: Io sono partita da Sarria, quindi ho fatto gli ultimi 115 chilometri.
2: Perché in totale mi sembra che è più di 900, no?
3: Sì, intorno a 900, sì. Dura un mese.
2: Un mese se lo fai fin dall'inizio.
3: Sì, perché parte dai Pirenei.
2: Dai Pirenei.
3: Sì. Beh, ci sono vari cammini, eh. Io ti sto parlando del cammino francese perché poi ce ne sono anche altri di diverse lunghezze.
2: Insomma, la prima impressione a tonfo così.
3: La prima impressione è che è una cosa che ti segna,

0: tante persone, tante gente, che sì, vengono, certo, da tante, c'era nazionalità, gente, diverse, sì, specialmente le ultime due tappe erano veramente, sì, sì, perché poi nelle ultime due tappe si uniscono anche altri cammini, e quindi ovviamente c'è ancora più gente. Ma la possibilità di condividere
1: è solo pedoni, no? Lì è solo pedoni.
0: No, anche in bicicletta e a cavallo.
1: Addirittura?
0: Sì, wow, sì, sì.
1: Cavallo, wow, no, bello. A cavallo, bello però, eh.
0: Sì,
1: bello,
0: sì, sì. Infatti c'era un sacco di cacca in terra.
1: Benissimo.
2: Bene, bene, bene.
3: Da pestare.
1: Ma sai che la merda porta fortuna, no?
3: Paura di cavallo, ti immagini?
0: Anche di mucca, ci sono, ah, un pure, sacco di allevamenti.
1: Ah, vabbè,
0: sì,
1: certo,
0: devo dire,
1: le vacche erano libere.
0: Ne stavamo parlando, infatti, lungo il cammino, cosa ti ricorderai di questo cammino? Beh, sicuramente il puzzo di cacca di mucca.
1: Beh, certo, certo,
0: ce lo siamo,
1: certo,
0: portati a casa.
1: Comunque, tanta roba ti sì, colpisce.
0: Bello, no, davvero, è un'esperienza incredibile.
1: Quanti paesi hai toccato?
0: 5 città.
1: Cinque, wow, città.
0: Sì, città, diciamo, città, paesi. L'unica città grande è Santiago.
1: È Santiago,
0: fine,
1: che è finale.
0: Sì, sì,
1: e arrivi anche proprio alla chiesa?
0: Arrivi.
1: Il video che hai mandato nel gruppo era proprio della chiesa.
0: Sì, sì, sì.
1: Con,
0: sì, l'incensario.
1: L'incensario,
0: sì,
1: che, sì, andava,
0: sì,
1: in quella.
0: Sì.
1: Tanta roba, bene.
0: Sì.
1: Vedi? Prego,
0: con la messa del pellegrino, sì.
3: No, io ero curiosa del fatto, sicuramente del melting pot di persone che ci sono, no? Quindi conosci tanta gente anche da diversi paesi, quindi questo è bellissimo. Poi mi sono chiesta, io che quando parto per qualche viaggio, anche breve, 2 o 3 giorni, porto 3 valigie, ho detto, come è fatto con i bagagli? C'è uno zaino oppure c'è la possibilità di portarsi più cose dietro? Come è fatto? Perché per me sarebbe stato un dramma quello, oltre che camminare tanto, che non sono avvezza, diciamo.
4: Esatto, il deodorante,
0: avvezza, cose. È spettacolare. Comunque, vabbè, noi siamo partite con lo zaino in spalla, quindi uno zaino che pesava sui 7-8 kg con il minimo indispensabile, davvero.
1: Okay.
0: C'è la possibilità di lavare l'abbigliamento,
1: certo,
0: nelle varie tappe, e però c'è un servizio che a pagamento ti trasporta volendo la valigia.
1: Ah, pure!
0: Da, sì,
4: ma quanto costa?
0: 7 euro al giorno, neanche.
3: Almeno che lavare la
0: macchina,
3: quasi quanto lavare la macchina.
4: 7 euro al giorno per quanti giorni?
0: Per 5 giorni, però c'è, cioè, chi lo fa più lungo.
1: 35, che
3: salva
1: danaio,
3: salva danaio vuotato.
4: Vabbè, per 35 no, euro si può fare. Dai,
0: comunque la maggior parte della gente utilizza questo servizio adesso.
3: Ah, beh,
0: sì.
3: Io,
0: sì, eravamo pochissimi con lo zaino in spalla, devo dire. Sì.
1: Vabbè, comunque è una cosa che consigli.
0: Assolutamente.
4: No, io volevo solo sapere una cosa, ma ci deve essere comunque una predisposizione iniziale per affrontare certi tipi di avventure, quindi bisogna essere un minimo allenati, oppure si va così alla
0: rifusa? Guarda, c'è gente di tutti i tipi, anche persone con problematiche fisiche, quindi ti dico che lo può fare chiunque, anche perché ci sono cioè è un cammino molto frequentato, questo francese.
4: Ma
0: quindi
4: c'è qualcuno
0: ci sono
4: che abbandona anche prima, magari per problemi fisici.
0: C'è qualcuno che magari di 30 km ne fa 15 e poi si fa venire a prendere dal taxi. Abbiamo conosciuto anche
3: queste persone. Eccola. Se andassi io farei così. Io sono andata una volta in montagna, sono andata a un rifugio che era giù in discesa.
4: Ma lei è appena...
3: Al ritorno ho bloccato una macchina,
1: no,
3: sì, sì, desconosciuti,
0: no,
3: completamente, e sono tornata su con la macchina.
1: Dai,
3: no,
4: tu sei più da via Monte Napoleone a Milano,
3: ma
4: capite?
3: Sì,
4: negozietti,
3: ma certo.
4: Louis Vuitton,
3: sì,
0: non è proprio lo spirito del cammino, però,
3: no, no, no, lo so.
4: C'è la borsetta,
3: fatto un altro
4: la
3: senso.
4: Fashion Week, la Fashion World,
3: sì, no, più da Volovesti Prada che dal cammino di Santiago.
1: Va bene, arriva il prossimo disco, ragazzi. 21:24, e c'è anche Indovina. Ma là sono 5 brani italiani, poi ne parliamo tra poco. Ma adesso c'è lui, il tuo Achillone, te lo metto sempre, lo vedi?
3: Ma vedi,
1: se sono
3: logo,
1: bravo o no?
3: Ma sei bravissimo.
1: Se sono bravo. E con chi è stasera? Ce lo dice lui, aspetta.
3: Vai.
5: A volte la realtà supera i sogni. Signori e signori,

0: 21:27 si parte con Indovina, ma ci siete ragazzi?
1: Ma non so se sono pronta, guarda.
0: 5 canzoni italiane, tutte italiane, perché se no, e l'ho messe anche abbastanza conosciute. Siamo tra il 96 all'insù.
2: Dai, fatti all'insù. Meglio rispetto all'altra
0: 1996,
2: volta.
0: Mi raccomando.
1: Cioè, te dove eri nel 96?
2: Non ero nei pensieri.
0: Tu sei un 2?
2: Io sono 97.
0: Ah, 97.
1: Capito te, no?
3: Come la Tracy.
0: È vero, 2,97 abbiamo sempre più vecchio. Ma qualcuno di più vecchio possiamo mettere, che almeno
3: è
0: un po'
3: più giovane. Sì, volta porto
1: io lì. Sono abbastanza vecchia comunque.
0: Ma di che? Ma tu hai molti meno anni di me.
1: Mica tanti.
2: Date spazio ai giovani ragazzi, via.
1: Ma andiamo. Comunque l'esperienza aiuta, dai.
4: La sai?
5: Lo sai?
4: Pensi di saperla? E allora indovinamela.
5: Indovinamela.
4: Non vinci nulla, ma sarai bravissimo.

0: Sì, ho sbagliato, scusate, una è straniera, l'ultima è straniera.
1: Sì, ma era semplice,
0: è così,
1: semplice.
0: È così facile che voglio dire, senza dirmi i titoli. Elena, quanti ne hai presi?
2: Le ho riconosciute tutte e cinque, però ho presi...
1: Ma sono quattro.
2: No, sì, sono cinque.
0: No, perché ti guarda la sigla.
3: No,
0: vedi,
3: vabbè, io ne ho
2: presi i titoli tre, credo.
0: Tre. Te,
3: Silvia? Tre.
0: Tre. Tommaso?
1: Tre.
0: Tre. Te, Tresi? Buio. Buio, due, due, forse due. Ma veramente non conoscete, ragazzi? Ma il primo è fantastico.
3: Io, no, io sì, il primo io l'ho riconosciuto.
1: Primo non l'ho riconosciuto, purtroppo.
3: Vabbè. Io sono sicura di sì.
0: Rimanderemo il file dopo le 22. Intanto andiamo avanti. Ok, ragazzi, ci siamo. Notizia, cara Elena.
2: Tocca
0: te la faccio leggere così come ce l'ho.
2: Va bene,
0: va bene.
2: Lo sai come ce l'hai.
1: Allora. Ah, così,
2: allora,
1: a bruciapelo.
2: Il foglio. Allora, sì. Il Regno Unito vieta l'uso dei social ai minori di 16 anni, se Dio vuole. Il primo ministro Starmer, i nostri figli saranno più felici, ovvia. Social vietati ai minori di 16 anni. La misura è stata annunciata oggi dal primo ministro inglese Keir Starmer ed entrerà in vigore nel Regno Unito entro la prossima primavera.
0: Bene.
2: Durante una conferenza stampa a Downing Street, Starmer ha spiegato che i social media rendono i bambini infelici, facilitano le molestie e gli abusi da parte dei bulli e potrebbero persino danneggiare la loro salute mentale.
0: Esatto.
2: Per questo, grazie al divieto, la Gran Bretagna sarà un paese migliore. Il Regno Unito segue l'esempio di altre due nazioni, prima fra tutte l'Australia, che ha già da tempo implementato il divieto.
0: Oh.
2: Mentre in Francia è in vigore da qualche mese una legge che prevede un controllo genitoriale sull'iscrizione degli under 15 ai social network.
0: Bene.
2: Anche altri paesi come la Spagna ci stanno pensando, ma Starmer dice: le nostre leggi sono espressione dei nostri valori. Il piano dell'esecutivo prevede il divieto di utilizzo di tutte le principali piattaforme social, mentre su altri siti e app, come ad esempio quelli di videogiochi, ci saranno delle restrizioni, ad esempio l'impossibilità per i minori di chattare con sconosciuti.
0: Ecco, vedi, questo è importante.
2: Sì, quanto alla possibilità, pur molto alta, che molti riescano ad aggirare il divieto, Starmer ha osservato che non è quello il punto. D'altra parte ha fatto notare anche le leggi sulla vendita di alcol ai minori possono essere aggirate.
0: Esatto, esatto.
2: Eppure nessuno si sogna di contestare la validità di quelle norme. Le nostre leggi sono regole, ma sono anche un'espressione dei nostri valori e danno forma al contratto sociale.
0: E allora, ragazzi, secondo me, io non lo so, è un po' come l'alcol, come ha detto il primo ministro inglese.
2: Sì, ci va un ragazzino più grande
0: perché
2: a comprarlo.
0: Oggi come oggi questi ragazzini davanti al cellulare, davanti al tablet, davanti alla PlayStation, è il problema di che chattano, capito, con
3: no,
0: tutti.
3: Certo. È che è una dipendenza reale.
0: Diventa anche una dipendenza.
2: Sì, sì. Ma tu vedi anche ai ristoranti, per esempio, no? Sti figlioli per farli sta buoni e zitti, gli danno sti iPad, sti telefoni, che guardano i cartoni animati, o i videogiochi, eccetera. Io mi ricordo che mia mamma, ora non per farla brava, la saluto.
0: Salutiamo la Ombre, ciao.
2: Ombre.
0: Oh, scaletta musicale, te lo dico a te, solo a te, è fantastico.
2: Lei portava dei libretti per disegnare, per colorare, e ci faceva star buoni a mio fratello, che poi mio fratello era anche tremendino, insomma, lo saluto Filippo, però stava poco anche a tavola e stava poco fermo, però con questi librettini dove poteva colorare e disegnare si chietava, insomma. E non c'erano i mezzi di oggi, troppo semplici, no?
0: Troppo, secondo me c'è qualcosa che non torna, cioè io capisco anche noi, io ho un figlio di 11 anni, non ne potete
2: sì,
0: di 15
2: facile.
0: E devo dire che non è facile.
2: No, io parlo che non ho figli, è più semplice, no? Però
0: poi sai che dalla prima media il prossimo anno devono avere per forza il cellulare. Perché danno i compiti.
3: È vero,
1: quindi
3: io questa cosa non la sopporto.
1: Alla fine è proprio la scuola di incentivare.
0: Una volta, ai tempi dei dinosauri come me e l'Elena, non c'erano i diari?
2: Diari.
0: Sì. Io glielo compro tutti gli anni, Elena, compriamo un diario che praticamente
2: non
0: ci scrive
2: usato.
0: Tutto meno che i compiti.
2: Sì.
0: E alla fine è chiaro che questi
1: non ci fanno nemmeno più le note, credo, nel diario.
0: No, è tutto online adesso,
1: tutto online.
0: Proprio
1: una volta si prendeva il diario e facevano la nota.
0: Però secondo me, certo. Non lo so se
1: allora,
0: è giusto o no.
1: L'iniziativa secondo me è interessante da parte di uno Stato, ok. Però io dico le modalità per fare queste cose. Cioè come fai a verificare che un ragazzino magari sta usando un social network? Gli fai inviare la carta d'identità?
0: Non lo so,
1: gli puoi far inviare la carta d'identità per attestare che lui ha 18-17 anni. Perché
0: però,
1: sennò come fai a star dietro a tutti?
0: Ma in tutto questo i genitori dove sono? Cioè a me questo mi fa spavento, no? Cioè è ok che lo Stato dice basta, ma i genitori dove stanno?
1: Uno quello. Ma poi anche se c'è un genitore che educa bene un figlio, no? Tu magari educhi bene Nicola, quindi è cresciuto bene, però magari Nicola lo metti in una situazione sociale che frequenta ragazzini,
0: esatto, ma è questo
1: che
0: problema.
1: Non sono educati bene, quindi lui si adatta un po' agli
0: altri
1: ragazzi.
0: Io mi ricorderò sempre quando i miei nipoti, Lorenzo e Daniele, che non mi ammette il nome, erano gli unici che in prima media non avevano il cellulare e dicevano, li chiamavano i dinosauri.
1: Vedi?
0: E ormai hanno 23-24 anni. Cioè.
1: E quindi magari subiscono atti di bullismo e sono costretti per non ricevere angherie varie ad adattarsi alla società.
2: Ma io
1: sono
2: d'accordo. Anche in Italia questa proposta in arrivo, perché mia mamma dice sarà 15 anni il tetto. Dice l'ombretta, sì.
0: Tu che hai più figli che una squadra di calcio, dimmi.
1: Quante ne hai, scusa?
3: Vabbè, comunque non è facile in effetti gestirli al mondo d'oggi, perché il cellulare, appunto, come dicevate, viene utilizzato anche a scuola, quindi non puoi assolutamente negarglielo, specialmente alle superiori.
0: Sai che c'è una proposta di legge di togliere i libri e fare tutto tramite tablet.
3: Oddio. Comunque guarda
0: che ci arriviamo,
3: ti dico una cosa, ci sono scuole che l'avevano fatta, ma poi sono tornate indietro, quindi in realtà si sono accorte che era una cosa sbagliata.
0: Ma tu vedi mai i tuoi figli scrivere? Adesso tu ne hai due, sono un po' grandi. Io, Nicola, quando devi scrivere, guarda che non è che è in difficoltà, però è perché è raro che scrive, no?
3: No, purtroppo chattano spesso così, e anche i compiti spesso vengono inviati online ai professori, quindi è vero.
1: Il problema è che siamo lo stato con il tasso di analfabetismo funzionale più alto di Europa. Esatto. Non riusciamo a finire di leggere una pagina di libro.
0: Niente. Va bene, andiamo avanti, grazie. Addio. Però questa mi piace. 1994, questa ragazzi fa
2: bellissimo,
0: spavento. Solo l'intro è incredibile, mi piace tanto. Aerosmith, Crazy. Come

0: questa canzone è tanta roba, veramente questa... bella.
1: Elena, togliti dal mio collo, Elena.
0: Amore,
1: perché? Perché mi hanno abbracciato con questa canzone, Elena.
0: Ma chi?
1: Elena,
2: ma gli piacerebbe.
1: Col fiato sul collo.
0: E allora arriva un messaggio che dice: buonasera a tutti, sarò ripetitiva ma la vostra scaletta è proprio piacevole. Allora ti correggo, non la,
2: la tua.
0: Esatto.
1: Ma non c'era la redazione di 11 persone,
0: no,
1: che si occupavano?
0: Sono tutti morti, praticamente sono rimasto solo io. Grazie Ombre, un bacio e un abbraccio. Senti, qualcuno una beccata di canzone? Non tutte, ma ci siamo. Salutiamo il nostro Fede che dice ciao a tutti, ciao a te. E allora si parte con la poesia di questa sera. La prima parola, ve la dico adesso, 21:41.
1: Si fa anche stasera.
0: Certo, certo che l'entusiasmo mangia vivi.
2: Galoppa.
1: Ho la concentrazione di un Rottweiler.
0: Allora, la prima poesia di questa sera, la dico.
2: La prima parola.
0: La prima parola.
2: Sì.
0: La dico adesso, ve la dico dopo?
2: No,
0: vado adesso?
2: Dicela.
0: Ma è semplice. Perché tanto l'abbiamo fatta anche martedì scorso, perché me la soffiata il Dalmata, il nostro
1: con gli occhi pichini.
0: Ma perché io la volevo fare lei, perché visto che è tornata.
1: E dilla sta parola.
0: Cammino.
1: Cammino.
0: Cammino, beh, cammino. Certo, ha fatto il cammino.
1: Ah, quindi potrei dedicarla a Silvia. No, vediamo.
2: Ma un'altra volta.
0: Un'altra volta.
2: No, l'altra era molto bella, tra l'altro.
1: Era molto osè.
2: Sì.
0: Sì. Ok, ci siamo. Silvia,
1: che ha mal di collo?
2: Ma va tutto bene.
1: È la cervicale?
0: Però ti ricordi, adesso
2: è
0: un bel po'
2: fresco
0: che facciamo,
2: che c'è qui.
0: Senti, non facciamo più le puntate da soli. Ma ti ricordi quando eravamo solo
2: ma se stava meglio, quando se stava peggio?
0: Quanto era bello. Ma quanto era bello che non c'era nessuno.
1: Silvia,
2: perché
1: se vogliono non torniamo più.
0: No,
2: tu non vieni mai, tanto.
0: Non è il problema di voi due, perché dopo c'è tutti gli altri otto che...
2: sgomitano.
0: Però è tutta la questione che alla fine c'è sempre qualcuno che...
1: Comunque non abbiamo fatto il sondaggio. E non mi chiedere che sondaggio facciamo, che ora non mi viene.
0: Qual è il vostro cammino che avete fatto più bello? Che sia anche io ve lo dico, in spiaggia. Quando la mattina vado, la mattina si rialzavo.
2: Pensavo dal letto al bagno.
0: No, quello è il tuo. Quello è il tuo, perché lo so, ti conosco.
1: Io nel bagno asciuga di Castiglione della Pescaia ho fatto.
0: Ma no, ma io ho fatto delle camminate, chilometri in spiaggia con il cane, pensavo la mattina alle 6.
2: A camminare in spiaggia.
0: Tanta,
2: quante
0: però
2: pesano le gambe.
0: Ma sì, mi pesa anche
2: rassoda,
0: tutto, però.
2: Rassoda, Elena, rassoda.
0: Ti rassoda? Le gambe o le chiappe? Perché
2: un po' tutto.
0: Tutte e due.
2: Sì, perché specialmente se cammini dentro l'acqua, no? C'hai un po' più di resistenza.
0: Sulla sabbia.
2: E vabbè, comunque anche camminare sulla sabbia fa bene.
0: Cane. Tu camminavo un cielo. Tu al cane si bagna, tocca la mano perché sta lì, fa male. Cioè,
2: la sabbia, cosa?
1: C'è un susseguirsi di cose.
0: Però qual è il vostro cammino che avete fatto
1: più longevo,
0: che più longevo, che vi è rimasto,
2: quello che vi ha impressionato di
0: impressionato
2: più, direi.
0: Il vostro cammino che non sia dalla stanza al bagno,
2: sì, dalla camera da letto
0: ma
2: al bagno.
0: Ma tu veramente non hai mai camminato?
2: No, ma sì, guarda, avevo preso anche un bel ritmo che facevo tutta la strada del bagno, quella, ma no, di casa, proprio la via del bagno, Castiglio Fiorentino. Bellissima panoramica da morire. Poi ho perso proprio l'abitudine, non riesco a riprendere.
0: Perché l'hai perso?
2: Perché so pigra, Angelo, me conosci? So
0: fondamentalmente
2: pigra, come
0: sei pigra. Un bradipo
2: proprio,
1: ma
2: sì.
1: Guarda, con...
0: Però brutto, perché
2: non faccio
0: ti fa
2: pesistica.
0: Bene.
2: No, fa bene, sì, mi farebbe proprio bene.
0: Tu non usi pesi.
1: Ma non fai
2: ma
1: Pilates?
2: Che vuoi pensare? No,
0: ma
2: Pilates
0: sforzi.
2: Ho cominciato e finito.
1: Che
2: io adoro Pilates.
1: Sì, quello aiuta molto.
2: Aiuta sì. Ragazzi, il Pilates.
1: Mi ha asciugato un'ernietta L5S1.
2: No, il Pilates.
0: Perché ci racconta la sua vita? Che frega una sega.
1: No, ma non è che racconta, può aiutare magari tanti ascoltatori.
2: No,
1: se qualcuno
2: però ha ragione.
1: Ernie...
2: Il Pilates, se avete problemi specialmente muscolari, vi aiuta molto, sì, decisamente.
1: Sì, articolari. Sì.
2: Articolari, muscolari.
1: Si nota
0: io
1: di
0: parlavo
1: più,
0: di cammino. Mi aiuti, per favore?
2: No, non lo so, guarda, siamo inaiutabili.
0: Ok. Oh, dopo un po' di revival di canzoni di una certa... Chi è che sta parlando?
2: Lui. Sono due, tra di sé.
0: Allora, quando parla il conduttore...
1: Il supremo.
2: Si tace.
0: Sì, brava, no? Bello, mi piace sta roba. Dopo un po' di canzoni revival, perché 13, 16, a parte Achille, Venditti, insomma, poi gli Aerosmith. Adesso c'è, torna, all'Engina Angelina Mango, con Marco Mengoni, tanta roba.
2: Sì.
0: Canto d'amore.
1: Si è preso.
2: Comunque
1: una
2: stasera
1: sabato.
2: Sei stato un sacco romantico questa
1: scaletta.
2: Bravo,
0: sono sempre romantico.
2: Quasi mi sciolgo. Bene. Vedi? È la prima volta che l'ascolto questa, però avevo visto che avevano fatto qualcosa insieme.
0: È carina, è caruccia.
2: Sì, vai.
0: Caffè Live Show.

0: diventerai.
1: Martedì sera alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
2: Caffè Live Show.
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali. Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Oh, tanta roba Angelina Mango e Marco Mengoni.
5: Molto bella, sì.
4: Bene, bene.
5: Bravo Angelo.
4: Senti, dicevate durante la canzone, ragazzi, giusto per dire, com'era la situazione?
6: La seconda parola.
4: La seconda parola, diciamo subito? Vai. La prima è cammino, la seconda è?
5: Ormoni.
4: Ormoni, ormoni. Oh, benissimo. Sì. Io poi, perché è uscita Ormoni? Io almeno la faccio...
6: Perché la Silvia ha raccontato che dopo il cammino di Santiago,
5: stato
6: frequentando tante persone, diciamo si è accesa quella scintilla che gli ha fatto scatenare un po' gli ormoni.
5: Non è assolutamente
6: vero.
5: È una
6: fase adolescenziale.
5: No, è Tommaso che ha detto che la primavera risveglia i suoi
4: però
5: ormoni.
4: Lui ha 30 anni, tu ne hai 50.
5: Ma io, infatti, io non ho parlato dei miei ormoni.
6: Ormai
5: i miei stanno
4: i
5: dormendo.
4: I nostri sono morti e i suoi stanno nascendo.
5: Esatto, sì. È proprio
6: ma ve li
5: quello.
6: Faccio risvegliare subito.
4: Ha 30 anni, ragazzi, è un'altra storia.
6: Se volete,
4: vogliamo
6: subito,
4: chiacchierare. Che? Ma chi?
6: Oh, dico, ve li faccio risvegliare se volete. Venite
4: ma tu?
6: Con me da qualche
4: no,
6: parte.
4: Veramente, guarda, preferirei.
5: In treno,
6: carro armato.
5: In treno. Andiamo in treno con Tommaso.
4: No, no,
6: vieni, vieni in treno.
4: Senti, adesso c'è un po' d'amore. Siete pronti per ricevere l'amore?
7: Ma certo.
6: Stasera, quindi, il tema è tutto amore.
4: Sai che tu, Tommaso, non sei assolutamente romantico?
6: Come no? Io
4: no,
6: sempre.
4: Ma quando?
6: Se senti Lisa, ringrazio tutti i giorni per i fiori che le porto.
4: Mi ha detto che tu sono praticamente da quando state insieme. Gli hai regalato, no, gli hai fatto pagare
6: io
4: la rosa che gli hai regalato.
6: Ma quando?
4: È vero, il primo appuntamento.
5: No, vabbè, non ho parole.
4: Il primo appuntamento
5: speechless,
4: si
5: no,
4: ha fatto pagare la rosa.
6: No, no,
5: Tommaso.
6: No, scusate, posso?
4: Andiamo innanzi,
6: no.
4: Rubrica
6: posso?
4: Di Any Love con i ponti di Madison
6: non mi fanno parlare.
4: County.
8: Amori impossibili, baci sotto la pioggia e canzoni che ti fanno fissare il soffitto come in un film.
9: Ma se fossi
10: mia, notte d'amore.
9: Io ti legherei.
8: Questa è Note d'amore, con Elena Sarri. La rubrica dove il romanticismo incontra la musica. E ogni tanto anche qualche trauma sentimentale.
11: Il film, ambientato nello stato dell'Iowa, narra della storia d'amore tra Francesca, una casalinga 45enne di origini italiane, di Bari, e Robert, un fotografo freelance 52enne. La storia viene narrata attraverso i tre diari della donna ed alcuni altri significativi oggetti, lasciati in eredità ai suoi due figli, ai quali ella decide di raccontare il tradimento compiuto verso il loro padre, affinché la possano conoscere e comprendere intimamente. Francesca e Robert si conoscono in un momento in cui la famiglia di lei, marito e due figli adolescenti, è fuori città per alcuni giorni. Robert è arrivato con il suo camioncino nella contea di Madison a fotografare i famosi ponti coperti dalla medesima per un servizio commissionato dalla National Geographic Society. Conosce casualmente Francesca e tra i due si crea subito una forte alchimia. Dopo il primo giorno trascorso insieme sembra quasi che non riescano a separarsi. Nascerà presto un rapporto struggente e intensissimo che durerà però solo 4 giorni. Il quarto giorno Robert le chiede di lasciare tutto ed andare via con lui. Posta dinanzi alla scelta di dover lasciare la propria famiglia nonché una vita scontata e monotona ma da lei liberamente scelta per rifarsi una vita appagante con l'uomo che per la prima volta aveva saputo esaltare la sua interiorità e sensualità, Francesca con grande tormento riterrà di non potersi slegare dalla famiglia che in ogni caso ama e che di lei ha ancora bisogno. Prenderà così la straziante decisione di restare lasciando andare quello che indubitabilmente è l'amore della sua vita. Quando ormai Francesca è anziana, suo marito Richard, poco prima di morire, le chiede perdono per non essere riuscito a renderla pienamente felice, pur avendola sempre tanto amata. Ormai vedova, Francesca

0: cerca di ricontattare Robert, ma scoprirà che anche lui è deceduto qualche anno prima. Le perverrà uno scatolone con molti ricordi che Robert ha lasciato per lei, unitamente ad un libro di fotografie intitolato Four Days Remembering, a perenne memoria della loro meravigliosa quanto breve storia d'amore. Francesca si commuove, il loro sentimento è sempre stato vivo, anche nella lontananza forzata. I figli di lei, giunti alla casa della loro infanzia, alla notizia della morte della madre, inizialmente rimangono scioccati, leggendo i diari di Francesca, da cui apprendono la vicenda, della quale non nutrivano il minimo sospetto. Dopo aver letto tutta la storia, riusciranno a comprendere la dolorosissima scelta che Francesca ha compiuto e riusciranno a non biasimarla per il tradimento nei confronti del marito e loro padre Richard. La figlia, in particolare, capirà che la propria vita matrimoniale rischia di assomigliare era quella materna. Le appare chiaro che potrebbe compiere la scelta che Francesca non è stata capace di fare. In un rinnovato clima di complicità, i figli riusciranno a rispettare le ultime volontà della donna, che inizialmente avevano considerato inaccettabili. Francesca ha disposto infatti di essere cremata e chiede che le sue ceneri vengano gettate dal ponte su cui è iniziata la sua storia d'amore con Robert, e dal quale si apprende che anche lui abbia chiesto e ottenuto che fossero disperse le proprie ceneri. Il film si chiude con la scena dei figli che si recano nel luogo dove Robert aveva scattato le prime foto a Francesca e lì serenamente disperdono le ceneri della loro madre.
1: Ma complimenti!
2: Brava.
0: Grazie,
1: avete
0: molto
1: visto
0: bello
1: il film,
0: questo
1: eh?
0: Film.
3: Molto, molto bello.
1: Hai visto il film tu? Certo. Che dici molto bello?
0: No, loro sublimi, Clint Eastwood, Meryl Streep, devo dire eccezionale.
1: Tanta roba. Non l'hai visto?
3: Secondo, sì che l'ho visto, secondo me forse lui potrebbe non averlo visto perché era un po'.
1: No, Tommaso non visto, penso che l'hai visto.
2: No, me lo sono perso.
1: Madison,
2: con Madison Sleep.
0: County.
3: Eccoci.
2: No, non l'ho visto.
0: Meryl Streep e Clint Eastwood.
1: Mamma mia, come dare veramente le perle ai maiali.
0: Ma sì, veramente, sì, va istruito sto ragazzo, bene. Farà anche i pesi, ma poi dopo si perde su un bicchiere d'acqua, veramente.
3: Ma adesso
0: sto film che è un cult.
2: Ho visto tanti film.
1: Tutti, scusa,
2: notevole fattura, ma non quello.
3: Tutto muscoli, niente cervello.
1: Ma perché tu vedi
2: muscoli? Ma dove?
0: Cioè, manco i muscoli.
3: Non c'ha poi neanche quelli, no.
2: Ma io sono proprio. Ma perché dovete parlare di me, scusate? Ma che è la puntata su Ciuf Ciuf?
1: No, assolutamente, assolutamente. Però insomma, ecco, essendo l'unica voce maschile di questa sera, è chiaro che
2: tu non sei escluso.
1: Sentite la scusa.
3: Lui è,
0: allora, lui
3: il, supremo.
0: È il supremo, quindi non si quantifica, non si qualifica.
2: Esatto.
0: Cioè,
2: che tipo
0: punto.
2: Di voce ha il supremo?
1: È punto. Bello, punto. Mi piace.
0: È punto.
2: Okay. Voce suprema.
1: Eccolo qui il nostro Tiziano Ferro. La differenza tra me e te, caro ancora. Tommaso, qual è la differenza tra me e te?
2: Tu sei supremo, io no.
1: Esatto, bravo, mi piace.
2: Io sono inferiore,
1: Angelo. Ragazzi, sono 21:57 CLS.
4: La differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. Quasi una negazione.

0: esprime un desiderio.
1: Io ci sono, e tu?
2: Ascolta Radio Incontri, www.radioincontri.org.
3: E allora grazie, ore 22 spaccate per questa
4: 21esima allora.
3: Puntata. Sì,
4: segnale
3: no, no, basta, è passato quel tempo, era 20 anni
4: no,
3: fa.
4: No, non lo posso fare?
3: 21esima puntata, si è stato un messaggio che dice: ho aperto ora la diretta e ho già sentito una cavolata, non leggo quello che ha scritto la nostra... Sì. E aggiunge, fiori, fiori, nemmeno nel giardino. Cioè,
5: ma me lo immaginavo.
3: Io non dico chi ha mandato il messaggio. Facciamo,
5: no, ma
3: ragazzi,
5: vabbè, si evince.
3: Facciamo uno più uno, tre, ok?
5: Si evince.
3: I fiori, caro Tommaso Sadini.
4: Allora, ora che mi ha fatto pensare al giardino, effettivamente ci sono i pisciacane.
3: No, dai! Lisa, Lisa, lo sai come la pensiamo noi, no?
5: Okay. Lisa, ti abbiamo nel cuore, sappilo.
4: Comunque la rosa l'avevo pagata.
5: Comunque
4: l'avevo pagata a metà prezzo dal Vucumpra. Quindi ho saputo contrattare face to face.
3: È il primo appuntamento, no? Io invito te per il primo appuntamento. Passa il signore con le rose e mi dice 5 euro.
5: No, ma che scherzi.
3: 2,50 alla fine ha contrattato per regalare la rosa a te che è il primo appuntamento.
5: Ma basta il pensiero, Angelo, su di
3: te. Pensiamo
5: una lancia a favore di Tommasino Ciucciuffo.
6: Allora poteva dargli direttamente 2,50 euro.
5: La comprava da sola.
4: Ma ai vostri tempi mica c'era l'inflazione come adesso.
3: L'inflazione sulla schiena dell'inflazione, guarda veramente.
5: Anch'io.
3: Bene, ci siamo. Chiudiamo il capitolo di Indovinamela, che dopo abbiamo anche l'oggetto misterioso e le pilloline del nostro Tommaso.
5: Certo.
3: Allora ragazzi, 4 brani sono italiane e una è straniera, ma è così famosa che penso che tutti quanti, anche i giovani come il nostro Tommaso, anche la Tresi. Tresi, hai capito l'ultimo disco? No, non l'hai capito l'ultimo disco?
4: No.
3: Va bene.
4: No,
3: ok. Rimandiamolo, dai, rimandiamolo.
7: Lo sai? Lo sai? Pensi di saperla? E allora, indovinamela. Indovinamela. Non vinci nulla, ma sarai bravissimo.
3: Questa, ragazzi, è un capolavoro, un capolavoro.
5: Io l'ho indovinata, quindi
3: certo. Parliamo, vi do Vasco Rossi.
5: L'adoro. È Vasco una delle sue canzoni più belle, tra l'altro.
3: Bellissima.
4: Questa l'ho indovinato.
5: È che sei giovane.
3: Questo ha fatto il panico in poco tempo, è diventato un mago, un mostro, un
4: VIP. Esploso proprio.
3: Poi solo perché è milanista,
4: a
3: mi
4: San
3: piace.
4: A Sanremo.
3: Tanta roba. Qui siamo un po' vecchi, però no, lui ha fatto Guido Piano, ha fatto Telefono Azzurro. Ok,
4: non
3: avete capito.
5: Io questa no, me la sono persa.
3: Se vi dico Fabio, neanche quello vi viene in mente.
4: No, è la mia suocera.
3: Questa la sappiamo tutti,
5: questa,
3: no? Ok,
5: sì,
3: lei arriva con due
4: sfoggia.
3: Con
4: no,
3: due
4: ma non ce
3: foglie,
4: l'ha
3: no, una foglia di fico e due,
4: due prominenze, paraventi.
5: Dai, dici una cosa.
3: No, niente,
5: cosa?
3: niente. Questa, ragazzi, quando il video no?
5: Sì.
3: È un film spaccata. Fantastico, bellissimo, la spaccata. Lei faceva la saldatrice.
4: È vero?
5: Sì.
3: Certo, nel
5: il
3: film faceva
5: dell'acqua.
3: La saldatrice. Il secchio dell'acqua.
4: Abbiamo ballata tutti.
5: Penso che questa l'abbiamo indovinata un po' tutti.
3: Un po' tutti, dai, ci siamo. E allora,
4: ma quindi non lo diciamo?
3: Certo che lo diciamo. Carena, vuoi dire la prima?
8: No, la prima ho beccato solo gara di Vasco, ma non il titolo.
3: La Silvia, vai.
5: Gli Angeli.
3: Ragazzi, 1996, Vasco Rossi, Gli Angeli. Tanta roba, la seconda, Tommaso, la
4: abbiamo
3: sai?
4: Abbiamo Cenere con Lazza.
3: Oh.
5: Me l'hai copiata?

0: Tommaso, tu la sai perché
1: abbiamo la dea suprema Annalisa con sinceramente
0: esibizionista.
2: Era esibizionista.
1: Come, non è sinceramente.
2: No, lui è talmente preso da Annalisa e le sue grazie.
1: No, questa no, hai sbagliato te.
3: Era distratto.
1: No,
2: è esibizionista.
1: No, è esibizionista.
0: Guarda solo le tette Annalisa, no. Perché ti
1: sei che non è che c'è di meglio.
0: Comunque l'ultima è di
1: allora ho sbagliato.
2: Vabbè, l'ultima è Flashdance.
0: Flashdance è di Michael Sembello, Maniac di Flashdance.
1: Ma non è Take On Me dei Yahaha?
3: No. Eccoci. Vabbè, tu vai
0: ignorante,
3: a casa,
0: come
3: dai,
0: una capra tibetana, io non ce la posso fare.
3: Ora puoi andare.
1: Ho toppato tutta. Sarabanda non ci posso andare.
0: No. Ma poi hai sbagliato quella di Annalisa, che veramente
1: è molto grave.
0: Fatto a sbagliare.
3: Ma lui era distratto dalle forme di Annalisa.
1: Esibizione, giusto. No, sinceramente, no. quando quella è un'altra.
3: Ok. Ce la possiamo fare.
0: Lasciamo i microfoni aperti. Ricordiamo la poesia, la prima parola è cammino, la seconda ormoni, la terza la dovete dire voi del pubblico che siete in ascolto. Ci siamo. Passiamo con il prossimo. Grande duetto Lorenzo Cherubini in arte Giovanotti con Giuliano San Giorgi Safari.

0: Attenzione.
1: R.I.
2: È una tribù che balla.
1: Radio Incontri.
3: Oh, 22.09, 16 di giugno, ragazzi. Il caldo comunque devo dire che non è che è
4: aiutato. Mi sento un po' disagio.
3: Va bene,
5: no,
3: vediamo.
5: Sto meglio,
3: speriamo nella sede nuova ci sia l'aria conditionation.
5: Speriamo, dai. Sì, ma se ce l'avranno messo.
3: Che parlano quei due?
4: Io?
3: Che sono a dire?
5: Non lo so, parlo che il profumo di Michael Kors.
3: Che?
4: Ha detto che puzzo di sudore, ma
3: non si dicono queste cose in diretta. Senti, mandiamo le pilloline del nostro Tommaso.
5: Masino, vai.
4: Pillola, vai.
3: Che sono carine.
4: Questa sera si parla di salute, ragazzi.
3: Salute è importante e fondamentale, ragazzi, perché tutto quanto gira intorno alla salute.
4: Anzi, che ora va in tema proprio con il caldo.
3: Ha voglia a soldi.
6: È la pressione. Non so se era un messaggio subliminale a me.
3: Ha voglia a soldi, ha voglia
4: no,
3: che...
4: No, non ti ho ammiccato.
3: Sì, c'entra la pressione, c'entra. Come fai a saperlo?
6: Perché,
4: perché ho messo la storia.
6: No, perché me l'hai detto.
4: Ma quando l'ho detto?
6: Ah no, hai messo la storia.
3: Come se parlassero a casa, capito?
6: Sì, sì,
5: cioè, sì, come a casa. Vabbè, è come quando la gente viene qui che chiede il bagno, come
3: esatto,
5: a casa. Uguale.
3: Come pillole.
1: Uguale. Ti interessa? Muori dalla voglia di saperlo? Non vedi l'ora di scoprirlo? Pillole di Tommasino. Pillole di Tommasino. Curiosità? Curiosità? Che non ti cambiano la vita.
7: E ben ritrovati ad un'altra pillola di Tommasino, dove le cose più inutili diventano, improvvisamente interessanti. Ma questa volta però non solo è interessante la pillolina, ma è anche utile.
8: In che senso?
7: Quante volte quando abbiamo un mancamento, vediamo tutto nero, la prima cosa che ci viene detto è prendi acqua e zucchero. In realtà non bisogna fare confusione tra ipoglicemia e ipotensione, perché sono due cose differenti. Noi chiamiamo erroneamente calo di zuccheri quella che è l'ipoglicemia, ossia quando il livello di glucosio nel sangue scende sotto i valori considerati normali, provocando sintomi come fame improvvisa, tremori, affaticamento e debolezza. Tutto questo accade per lo più alle persone diabetiche, coloro che assumono insulina. Invece quello che avviene più frequentemente, attenzione bene, si chiama ipotensione, cioè è un calo di pressione. A livello tecnico la pressione scende, infatti il cuore fa più fatica a pompare sangue al cervello. Ecco perché vediamo tutto nero per un attimo. In questi casi bisogna fare un po' come Mine Celentano, cioè... Esatto, acqua e sale. Quindi è più utile il contrario, cioè non bere acqua e zucchero, ma prendere acqua e sale, perché il sale contribuisce ad alzare la pressione. Bene, ora ve la spiego in maniera più scientifica. Praticamente il sodio richiama acqua nei vasi sanguigni, aumentando il volume del sangue. Il sangue va a premere sulle pareti delle arterie e aumentare la pressione riportandola a livelli normali. Non esagerate però, basta sciogliere in un bicchiere d'acqua un pizzico di sale, non di più, altrimenti rischiamo di farla alzare troppo. Già che siamo tutti agitati la mattina, un po' come stamattina Angelo Marco Menci mi dice:
9: Tommaso, bisogna fare la locandina del Caffè Live Show perché stasera va in onda la puntata, non c'è la locandina, non ho il logo.
7: E poi dopo ha aggiunto altre belle parole e leggere imprecazioni. Quindi il rimedio della nonna è totalmente campato per aria? Nì, nel senso che non è la soluzione giusta. Allo stesso tempo acqua e zucchero possono darci un po' di energia, per esempio quando facciamo sport. Però se ci sentiamo svenire, meglio optare per il sale. Grazie a tutti, alla prossima pillola.
4: Vedo?
3: E allora capito, aspetta, fammi capire, ma perché io sono sempre in mezzo a queste cose?
5: Ma io non mi sono capito.
4: Mi sei venuto in mente, Angelo, perché è particolarmente
3: agitato. Ma non ero io
4: nel
3: messaggio.
4: No, in che senso? No.
3: Il messaggio che mi ha dato non ero io, perché il mio è molto
4: no.
3: più.
4: No, sì, no, io l'ho fatto adattabile ai fini della legge radiofonica.
3: Ecco.
5: Ma io volevo dire due cose, no?
3: Sì,
5: due
4: prima.
5: Cose. Allora, una,
4: vai,
5: ma te pure quando sei qui le pilloline le registri, perché così
3: sì,
5: c'è
3: no, io
4: l'ha chiesto il Sommo Supremo.
3: Perché sono molto carine, secondo me.
5: No, sono bellissime, è interessantissimo.
4: Me l'ha chiesto il
5: Sommo Supremo. Poi avevo capito che stava Nora sola, che è sta storia che ancora
3: No, questa non va più io, questa sta qui la parte di prossimo.
4: Perché ho cambiato, perché domani comunque faccio pomeriggio.
5: Ma siamo felici che stai due ore, dai.
3: Gli ha telefonato la CGL CISL Twill.
4: No, io sono con UGL, guarda. No,
6: non sembravi contenta che rimanessi.
5: No,
6: però.
5: Sono molto contenta.
3: Dai,
5: molto contenta, Tommasino è uno dei miei speaker favoriti, quindi
4: da quando do più attenzione a Silvia, credo sia
5: io
4: un po' gelosetta.
5: Io mi ingelosisco facilmente, quindi attenzione, sono un po' per malosetta.
3: Spezzo una lancia sulla schiena di Tommaso, al vecchio si preferisce il meno vecchio.
6: Forse d'età sono più vecchia pure? Io di Elena,
5: tu
6: però
5: pure? Sì, d'età è più grande di me, poco più grande.
3: Ah, scusa, ho sbagliato.
5: Vecchio, vecchio e nuovo nella New Entry, mi sta bene alla radio. Vecchio e
3: esatto,
5: nuovo alla radio.
6: Ok, allora
3: vabbè.
5: No, perché sennò veramente ti do qualche calcettino con gli stinchini, eh.
3: Bene, stinchini,
6: Angelo, io starei zitta.
3: Molto bene, molto bene, molto bene.
4: Comunque, quando vi sentite svenire, acqua e sale, non acqua e zucchero.
5: Acqua e sale, non acqua e zucchero.
4: Va bene?
5: Va bene.
3: Sì. Possiamo andare adesso?
4: Vai, vai, vai.
5: Sì.
3: Comunque mi piace, perché guarda che registrato è tanta roba.
5: No, è bellino, è bravissimo.
3: Molto,
5: lui
3: molto
5: è
3: bravissimo. Poi è impostato, cioè, sembra veramente un ditino. Mi piace.
6: Infatti potrebbe registrare tutto e stare a casa.
3: Dai!
5: No!
3: Sì,
4: faccio, mi piacerebbe fare smart working pure in radio, sai?
3: È vero, sarebbe bello. Eccolo qui, The Color con Serena Brancale, Partenope. Questa mi piace. Comunque siete
4: ce l'hanno con me stasera.
3: Devo dire.

0: stasera mi ascolto Caffè Live Show.
1: Tutti i martedì sera alle 21 su Radio Incontri.
2: E allora 21:17 ci siamo. Prima parola per la poesia di questa sera è cammino, la seconda è ormoni e la terza è pillole.
3: Pillole. Vai.
2: Ok, ci
3: vai,
2: siamo. Vai. Non va usata ChatGPT, intelligenza artificiale.
4: Silvia
2: e Tommaso.
4: No, io non guarda, ce l'ho.
2: Tommaso c'ha l'abbonamento, lo so.
3: No, mi è scaduto.
2: No, non credo,
3: più.
2: Non credo, non penso.
4: Io non
2: penso.
4: Ce l'ho.
2: Comunque, Lisa, se vuoi ti faccio arrivare i fiori io, Tanto Parina ormai lei proprio è depressissima.
4: Lisa, veramente, Lisa. Ti capiamo tutti. Veramente. Quando veniamo
3: felice
4: da te,
3: lei
4: ti portiamo un mazzone di
2: brava
4: qualcosa.
2: Ah, perché c'è, è vero, questa cosa è il 26?
3: Cosa? Sì.
2: C'è
3: 26
2: la cena
3: giugno
2: del Caffè Live Show.
3: Sì, ma se non lo
2: tutto
3: diciamo pubblicamente, magari.
2: Vabbè, tanto
4: no,
2: chi
4: ma
2: vuol
4: solo
2: venire,
4: noi,
2: no, aspetta. Chi vuol venire, 10 euro.
4: Ah, okay.
2: Guarda e basta, non mangio, non
4: bevo.
3: Lisa, è casa tua, quindi in cassa poi dopo vai per la casa.
2: No, cassa al caffè. Okay.
3: Ma Isa ospita.
2: No, però questa cosa mi piace, dai, tutti
3: sì
2: insieme.
3: Insieme siamo già una ventina. Qualche ascoltatore, se vuole venire, ben accetto.
4: Pensa che ho rinunciato al White Party a Castiglion Fiorentino.
2: Oh. Attenzione, wow, un attimo.
4: Wow. C'era il White Party a Castiglion Fiorentino. Due bar hanno organizzato questa scena total
2: party bianco,
4: white.
2: Cioè la festa
4: sì
2: bianca.
4: Total white.
2: E
4: ho rinunciato perché
2: bianco
4: ho detto no, molto meglio casa di Lisa, assolutamente.
2: Ma
4: col caffè
2: vestiti bianco oppure basta la
4: vestiti bianco. Infatti pensavo di dare un tema anche alla serata del 26.
5: Ecco,
4: non so se siete d'accordo.
2: It's a
5: non
3: white
5: esagerare
3: party.
5: Non
3: white
5: esagerare
3: party?
4: White party in piscina, party on the pool.
3: We are now arriving in okay. In Castiglio Fiorentino. Final destination of the
2: non
3: journey.
2: Andiamo oltre. Senti, ragazzi, si stringe il tempo, siamo sempre in ritardo. Facciamo l'oggetto misterioso.
3: Vai.
6: Oggetto misterioso. Oggetto misterioso. Indovina l'oggetto con soli 3 indizi. Avrai a disposizione tutta la puntata di Caffè Live Show per indovinare. Te pare poco?
2: Te pare poco, allora ci siamo, il primo.
3: Ma che vuoi, perché la Silvia mi guarda e ride? Io non lo so, ce la commetto.
4: Stasera l'ho massacrato.
2: Il primo indizio di questa sera è: la infili con delicatezza. Attenzione.
3: La infili con delicatezza.
2: Con delicatezza. E il secondo indizio è: se non entra, al primo colpo ci riprovi più volte.
3: Ok.
2: Va bene?
3: Quante però?
2: Non lo so, finché non
3: la trovi.
2: Non fa, finché non fa.
3: Finché non la scopri.
2: Ricordiamo, la infili con delicatezza e se non entra al primo colpo ci riprovi più volte.
3: Più volte.
2: Ok?
3: E la terza?
2: La terza la diciamo tra poco, intanto
3: okay
2: andiamo avanti.
4: La gonna stamani che mi si allacciava.
2: La gonna?
3: Perché tu la infili con delicatezza la gonna.
2: Ascolta,
3: la infili con delicatezza la gonna.
2: Un attimo di pazienza,
4: certo,
2: so che siamo nella seconda
4: rompe
2: ora, perciò tutto aperto a tutto quanto,
4: dimmi,
2: però
4: tesoro,
2: cerchiamo di stare sempre un po'
4: sul pezzo. Le argini.
2: Se no dopo qui partono, capito?
4: Ah,
3: no, ma scusa.
4: Okay.
3: Com'era la seconda?
2: Basta. Se non entra, non va.
4: Manca
3: la gonna.
4: Il terzo indizio ce n'è un altro.
2: Indizio, diciamo,
4: lo diciamo
2: tra
4: dopo
2: poco.
4: Okay.
2: Adesso mettiamo la canzone perché qui ognuno ha le sue, capito? C'ha le sue richieste. Chi Achille, chi Cesare, anche perché poi domani chi va al concerto?
4: Io vado.
2: Dopo il cammino ti fa pure il concerto.
4: Sì, domani
3: comunque sta
4: mi
3: in piedi anche domani.
4: Il concerto
2: che tu fai proprio
4: una
2: vitaccia fai, ti fai il cammino, ti fai i concerti.
4: Sì, sticati,
3: a Firenze,
2: benissimo. Ma che signore che sei.
4: A Firenze?
5: Sì, alla Bisarna Nera Firenze.
2: Ma tu sai cos'è la Grey Goose? Aspetta.
4: Vabbè,
2: è
4: una vodka, dai, non fare il simpatico.
5: È una vodka.
3: Ti dà dell'ignorante.
4: C'è stato.
5: No, sì, perché mi sfotti.
4: Alla Bisarna Arena c'è stato il Firenze Rocks, che c'era
2: sì,
4: The Cure, Robbie
2: Williams,
4: Danny
2: Kravitz,
4: ha organizzato.
2: E invece ha portato sul palco

0: allora domani sera tutti al concerto di Cesare Cremonini a Firenze, tanta roba. Bene, mi seguite? Tutti quanti
1: sì,
0: col telefono in mano?
1: No, io no, stavo allora, pensando.
0: Elena, direttrice dello staff, dalla prossima settimana i cellulari come a scuola?
1: Sul tavolo,
0: D'Angelo, perché sennò qui ognuno fa come
1: davanti.
0: Gli pare, capito?
1: Bravo.
0: Così non si usa
2: tanto
0: niente.
2: Siete noiosi.
0: No, ma non è
1: no,
0: che siamo noiosi.
1: Siamo dei boomer, facciamo i boomer.
0: Siamo in radio, siamo con i cellulari in mano. Scusa, è vero che non
2: stavo scrivendo la poesia, stavo scrivendo.
0: Sapete che a Radio Incontri c'è anche il video?
2: È vero, su Twitch.
0: È brutto guardare uno che in radio è stato davanti al cellulare.
2: Su Twitch.
1: Ma quindi se facciamo la puntata, la nuova sede, vendiamo anche
0: certo,
1: video registrati.
2: No, anche già da prima però.
0: Anche prima.
1: Sì.
0: Twitch.
1: Va bene, sai allora che cos'è facciamolo.
3: Ma che ne so che è Twitch.
2: Non sai che cos'è Twitch?
1: No, non lo so che è Twitch.
0: Conosce solo OnlyFans.
1: È boomer.
2: Ma tu conosci solo OnlyFans?
1: Ma lo sai che mi hanno fatto notare una cosa? Sul mio profilo, sia social che su WhatsApp, c'ho due cuori, uno bianco e uno azzurro. Per via del rione Cassero, ovviamente.
0: Ma sono azzurro.
1: Che sono di OnlyFans. Quindi mi ha scritto una persona e mi ha detto: ma te per caso, come mai sti colori dei cuori?
2: Allora, ma tu per caso tratti anche i piedi?
0: Diciamolo, come ti chiami su OnlyFans?
1: Non mi chiamo.
0: Ok, allora arriva. Come si chiama?
2: Non lo so.
0: Bravo, vedi che qua almeno
1: sono
0: una
1: sul
0: mi segue.
1: Pezzo, sono ma, sul pezzo.
2: La terza dell'oggetto misterioso?
0: La diciamo dopo, stamanzo.
2: Vabbè, quando finisce.
1: Salutiamo i replicanti, Angie.
0: Salutiamo i replicanti, è finita, sono le 8.30, le 8.26 domenica mattina.
2: Aspetta, sì. Salutiamo i?
0: I replicanti, i podcastisti.
2: No, non l'hai
0: podcastisti.
2: Detta bene. No, podcastisti.
1: Ma podcast? Quindi podcastisti.
0: Podcastisti.
2: No. Riappallottolamelo e riaggomitolamelo.
0: Sì, ascolta.
1: Va bene.
0: La domenica mattina ve le ascoltate voi?
2: Sempre.
0: Caproni tibetani che
2: sempre.
0: Non
2: siete. Sì,
1: certo.
2: Guarda, domenica ho fatto Arezzo, Sestri, Levante. Delle 6.20 del mattino ho messo le mie cuffiette, non c'era nessuno in cabina con il macchinista. Se mi sentono risorse umane mi querelano.
0: Okay. No, okay. Facciamolo sapere.
1: Lo potete licenziare.
0: Che è meglio.
4: Lo sapevi che.
5: Sapevi che.
4: Lo sapevi che.
5: Sapevilo.
6: Lo sapevi che.
4: Sappilo.
1: Lo sapevate che una cattiva postura può rendere alcuni dei tuoi organi, in particolare i polmoni, meno efficienti?
7: E lo sapevate che la disarmofobia è la paura di spogliarsi di fronte a qualcuno?
1: Lo sapevate che la magerocofobia è la paura di dover cucinare?
0: Bene.
7: Lo sapevate che la scorreggia umana mediamente è composta dal 7% di metano? Io non ce la faccio.
0: È uguale.
1: Lo sapevate che i cammelli sono animali molto socievoli, inoltre amano salutarti soffiandosi in faccia a vicenda?
0: Oh.
7: Lo sapevate che la pelle d'oca e capezzoli duri? Non ce la faccio. Sono attivati da diverse terminazioni di cellule nervose?
0: Bene. Allora, ragazzi, ve lo dico per l'ennesima volta. Quello che trovate scritto lo dovete leggere senza
2: capire.
0: Commentare, ve lo dico in diretta.
7: Il problema è che a me toccano sempre le cose peggiori.
1: Ma lo fa apposta.
0: Ma secondo te per quale motivo?
1: Il nome apposta.
7: Mi viene da ridere e non ce la faccio. E sei un po'.
0: Ma no, ma non sono stronzo, ma è semplicemente
7: proprio,
0: questo.
7: No.
0: Però è cioè, raga, quello che è, uno deve dire.
2: Comunque bisogna rivedere le candidature dei prossimi redazionisti che trovano queste notizie, perché vanno sempre lì.
0: Sono sempre io, solo io.
2: Ah,
0: faccio
2: quindi sei
0: tutto
2: tu
0: io.
2: Il porchio.
0: Il
7: è un
0: porchio
7: po' fissato,
0: sono io.
7: Un po' fissato.
2: Ah. Ma com'è la paura dello spogliarsi, come si chiama?
7: Aspetta.
2: Disarmofobia?
7: La disarmofobia, sì.
0: Se uno ce l'ha, ce l'ha.
2: Ce l'hai tu? No,
7: sì, ce l'ho.
2: No, insomma,
7: ma
2: mica
7: come
2: tanto.
7: No? Ma cosa ne vuoi sapere?
2: Questa camicina un po'. Ma ce l'ha più Elena, così.
1: La mia si aggrangia fino a dove si può agganciare.
0: Senti, 1992, intanto voi parlate, fate quello che vi pare, ma qui approda il Michael Jackson. Questo è un grandissimo video con Eddie Murphy, Magic Johnson, Iman. Che bellissima sta roba, ragazzi. Con noi il Red

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
3: Caffè Live Show.
2: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.
4: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Sì, bravo Max, lavora di fantasia. Sognati pure il matrimonio. Intanto lei è già in ritardo di 40 minuti. Sa che ormai non viene più.

0: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: la strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: L'ultima domenica di giugno ci accompagna nel mistero della croce. La liturgia di questa domenica riporta un passo del Vangelo molto conosciuto di Gesù, che invita a seguirlo sulla via della croce. Chi ama suo padre o sua madre più di me non è degno di me, anzi chi ama me meno del proprio padre, della propria madre, non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. È una parola esigente, una parola anche dura, che poi viene stemperata e viene anche illuminata dalla seconda parte del Vangelo, che, nella quale Gesù afferma che chiunque accoglie un suo inviato accoglie lui. Allora, accogliere chi è di Cristo significa accogliere Cristo, sapere di essere di Cristo, così sulla croce, così nella vita ordinaria, che è sempre vita di missione.
2: In quel tempo Gesù disse: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa.
1: Siamo alla conclusione del discorso missionario dal Vangelo secondo Matteo. E la pericope di questa domenica contiene una parola che è conosciuta molto, perché il Signore dice che chi ama padre o madre più di me non è degno di me, chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Nel Vangelo di Luca c'è una formulazione leggermente differente, là dove l'evangelista scrive che Gesù dice: chi ama il padre più di me, chi ama la madre più di me. Cioè la parola del Signore è una parola che chiede di mettere in pratica tutto sommato lo Shema, cioè di amare Dio al di sopra di ogni altro amore, di ogni altro affetto. Ecco, non si tratta qui di odiare, infatti la nuova traduzione non parla di odio, ma parla proprio di amare di più, amare di meno, che non vuol dire non amare, o meglio, non vuol dire che il discepolo di Gesù è chiamato ad una sorta di freddezza affettiva, come se avere degli affetti, custodire le relazioni di amicizia, le relazioni affettive, familiari, sia qualche cosa di cattivo. Non è così, questa è una brutta interpretazione di questa parola. Significa amare secondo, direbbe Sant'Agostino, l'ordo amoris, cioè secondo il retto ordine degli affetti. Tutto viene da Dio, tutto è dono, e di tutto quindi bisogna averne la cura massima e amare, ma sapendo che ogni amore è una rifrazione dell'amore che è Dio. Ogni dono è rifrazione del dono che è Dio, ogni relazione è rifrazione, riverbero, annuncio, sacramento, anzi vorrei dire, della relazione con Dio e che Dio è in se stesso. Quindi il Signore qui, tra l'altro, c'è una risonanza anche proprio con il libro del Deuteronomio, laddove c'è una benedizione riguardante la tribù di Levi, che è una tribù separata da tutte le altre tribù, che ha come eredità il Signore, è la tribù per la quale Dio deve essere tutto. E adesso è Gesù, il Signore, che chiede di amare Lui sopra, prima di ogni altro amore, e nell'amore a Lui tutti gli altri amori trovano forza, trovano verità, trovano significato. Quindi non è una competizione tra amori, né dobbiamo pensare a un Dio arcigno che sia geloso delle nostre relazioni, assolutamente non è questo il senso. Ma qui siamo all'interno del discorso missionario ed è rivolto ai discepoli. I discepoli sono chiamati prima di tutto ad amare Gesù e a ricollocare il loro universo relazionale all'interno della relazione primigenia, che è quella con il Maestro. Del resto, proprio questa parola è rivolta ai dodici, è rivolta ai discepoli, è rivolta a coloro che ha inviato in missione, coloro i quali, vedendo i quali le persone destinatarie della missione vedono, ascoltano, toccano il Maestro. Ecco, allora, chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Non che vi sia una nota di disprezzo in questo, la dignità del missionario, la dignità del discepolo è data proprio dalla conformità con il Maestro. Là dove è il Maestro, là sarà anche il discepolo. Quindi non è una dichiarazione di indegnità nei confronti di qualcuno, ma una annotazione, potremmo dire, di dignità particolare di colui che è sulla croce con il Maestro. È un chiaro discorso di sequela, è una chiara chiamata per coloro che sono inviati, coloro che sono discepoli di Gesù. Ed ecco interessante: chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Ecco, chi avrà tenuto per sé la propria vita, molto importante, anche interessante questo verbo tenere per sé. Mi sembra che sia un modo particolarmente attuale di dire quella che oggi è una grande tentazione ed è un grande inganno dei nostri tempi, questo desiderio di volersi tenere per sé. Siamo in un tempo dove regna l'egoismo, tenere per sé il proprio tempo. Pensate anche a tutte le esperienze associative, anche di volontariato, di servizio. Sono in crisi, proprio l'associazionismo in sé sta perdendo respiro, come se darsi, regalarsi, regalare il proprio tempo, i propri talenti, i propri sogni, essere generosi sia qualche cosa che non va di moda. È un modo per tenere per sé la propria vita, il sogno di una vita autoprodotta, che si genera da sola senza dover dire grazie a nessuno, pensando ai propri spazi, la propria casa, il proprio, tutti chiusi dentro il cancello della propria privacy, delle proprie comodità. Si dice adesso, vero, la comfort zone, bisogna stare chiusi dentro la propria zona di conforto. Gesù non è così, non così. Chi avrà tenuto per sé la propria vita, più ci teniamo per noi e più moriamo sterili e più non generiamo vita, più la nostra vita passa su questa terra senza lasciare segno. Noi siamo chiamati, noi siamo presi da parte come la tribù di Levi per essere generatori di vita, per essere generativi. Il destino di ogni uomo e di ogni donna è la generatività, non l'accaparrarsi. Insomma, tenere per sé la propria vita la perde perché non la genera, perché non la vive, perché non la assapora, perché in fondo diventa una vita inutile, prima di tutto a se stessi. In questo sta la preoccupazione del Signore, è quella preoccupazione che è racchiusa in quella parola, c'è più gioia nel dare che nel ricevere, è il dare che costruisce vita, che costruisce eternità, altrimenti si resta chiusi in noi stessi, ma restiamo soli, davvero soli e sterili. Chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Non dobbiamo mai dimenticare che la causa di questa perdita in guadagno è Gesù, il quale è morto, ha perso la propria vita, ma l'ha guadagnata ed è diventato il padre, la fonte di ogni vita. Cioè dalla croce il Signore è colui che ha generato figli al padre. Quindi questa parola prima di tutto parla per lui che ha messo l'amore nei confronti del padre al di sopra di ogni amore, lui che ha davvero perduto la propria vita fino al punto estremo di non ritorno, della morte, poi della sepoltura, per questa sua donazione totale. Lui è stato costituito Signore, canterà San Paolo nella lettera ai Filippesi, Signore nel cui nome ogni ginocchio si piega in cielo, in terra e in ogni luogo. E poi ecco gli ultimi versetti di questo discorso missionario, sembrerebbe che qui Matteo stia un po' riproducendo la gerarchia, la comunità gerarchica della comunità della Chiesa di Gerusalemme. Ci sono prima di tutto gli apostoli, coloro che sono deputati all'insegnamento. Chi accoglie voi accoglie me e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Ecco, gli apostoli che hanno accolto il Signore, che nell'insegnamento, nell'annuncio del Vangelo portano lo stesso Gesù. Quindi accogliere l'apostolo significa accogliere il Signore stesso. E poi ci sono i profeti. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, anche i profeti che insegnano, che portano la parola di Dio. Infine i giusti, cioè coloro che sono fedeli, che sono rimasti fedeli nonostante le tribolazioni, nonostante le persecuzioni al Signore, e avranno la ricompensa dei giusti, come il Signore sempre nel Vangelo di Matteo ha promesso nelle beatitudini. Ecco, beati coloro che hanno fame e sete della giustizia, saranno saziati, beati voi quando sarete perseguitati a causa mia, ecco, non mancherà la mia ricompensa. E infine, ecco, il bicchiere d'acqua, cioè chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua a questi piccoli, perché sono discepoli miei, in verità non perderà la ricompensa. I piccoli sono i missionari, sono coloro che sono inviati ad annunciare la parola e a compiere i segni del regno dei cieli. In questo contesto, nel contesto dell'invio missionario, del discorso missionario, i piccoli sono i discepoli di Gesù, sono gli evangelizzatori, gli annunciatori piccoli, perché vanno come agnelli in mezzo ai lupi, senza altra preoccupazione, senza altra protezione se non quella del Padre che è nei cieli. Quando andate, non prendete nulla, non vi difendete, annunciate il Vangelo e il Padre sarà lui che provvederà a voi. Ecco perché sono piccoli, piccoli perché indifesi agli occhi del mondo, ma decisamente difesi, guidati, protetti da Dio secondo la sua logica, la logica del Padre che ha guidato, accompagnato, protetto il Figlio suo incarnato fino alla croce e lo ha rialzato nella risurrezione. Ecco, allora questo amore al Padre, l'amore a Dio più forte di ogni altro amore, ma che rende forti tutti gli altri amori proprio per questo. Ecco, prima di tutto questo ordo amoris e poi essere inviati per avere la vita eterna già qui ora e poi la vita eterna, quella in abbondanza.

Domenica della Carità del Papa, la domenica che è più vicina al 29 giugno, che è la solennità liturgica dei Santi Pietro e Paolo, per un accordo tra la Conferenza Episcopale Italiana e l'Obolo di San Pietro, ecco, quella domenica è la domenica nella quale la Chiesa tutta, la Chiesa universale, partecipa della carità del Papa. Quando parliamo di carità, parliamo di amore, noi dobbiamo prima di tutto partire dal cuore, prima che gesto di carità, prima che contributo di carità, c'è una attitudine di tenerezza, un'attitudine di prossimità che nasce dal cuore. Mi ricorda questo una frase di Papa Francesco, che disse ad una udienza: quando fate l'elemosina a un povero, guardatelo negli occhi. Mi sembra che con questa frase, a livello intuitivo, possiamo comprendere come è necessaria la carità come contributo, e di questo adesso dirò, ma prima di tutto nasce da una sorgente. La sorgente è un cuore attento, è un cuore che si lascia intenerire, un cuore che partecipa delle sofferenze dell'altro con una attitudine, con un sentimento di tenerezza, che non è un sentimento vago, ma è proprio la determinazione del cuore a partecipare, a rendersi solidale, in solidum con gli uomini e le donne del nostro tempo che vivono una situazione di particolare precarietà. Allora, una carezza, davvero un gesto di affetto, guardare negli occhi l'altro, come diceva Papa Francesco. Ma quanto sono belli quei momenti nei quali il Santo Padre accarezza un bambino, si fa vicino ad un anziano, ad una persona disabile, ed è tutta la partecipazione e la vicinanza di Gesù che si china sulle ferite dell'umanità. Poi c'è la carità come contributo concreto, economico, organizzativo del Papa, laddove ci sono persone, situazioni, popoli, comunità che sono afflitte o da una povertà a causa di una carestia, di una guerra, di calamità naturali. Spesso, no, sentiamo che proprio il Papa o che la Santa Sede ha devoluto contributi cospicui a favore di determinate situazioni, ma sono molto di più, molto numericamente più consistenti quelle volte che invece il Santo Padre interviene senza che i mezzi di comunicazione ne diano notizia, anche secondo quel principio evangelico che, insomma, si dà con una mano e l'altra mano non deve sapere che cosa fa, perché la carità è anche qualche cosa che è davanti a Dio ed è meritoria davanti a Dio. Allora, la giornata della carità del Papa serve anche per ciascuno di noi per ricondurci alla sorgente della carità personale, che è questo cuore di tenerezza, ma anche perché ciascuno di noi si senta parte della carità del Papa, cioè essendo noi partecipi del corpo di Gesù, che è la Chiesa, ecco, come fedeli anche noi con il Santo Padre partecipiamo a questa carità personale ma anche comunitaria. Cioè, ricordiamoci che nessuno di noi è un individuo, ma partecipiamo tutti della comunione dei santi, che è una realtà non solo con la Chiesa celeste, certamente, prima di tutto, ma che poi è anche una realtà concreta di comunione con la Chiesa, come si dice, militante, la Chiesa che è pellegrina sulla terra. Allora, la domenica 28, questa domenica di giugno, siamo chiamati proprio a stringerci con le nostre offerte, concretamente a stringerci all'azione di carità del nostro Santo Padre.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

Un saluto da Romano Scaramucci a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Incontri in Blu Cortona e benvenuti ad una nuova puntata di Domenica Un Giorno per Te. Oggi ci soffermeremo brevemente sul testo dell'Evangelista Matteo, testo che costituisce la pagina fondamentale della 13ª Domenica del Tempo Ordinario. Sottolineo però che questa comprende liturgicamente anche la vigilia della festa dei Santi Pietro e Paolo. Informo poi i gentili radioascoltatori che oggi nel corso del programma ci collegheremo con Loppiano in provincia di Firenze per ascoltare i nostri amici focolari che ci propongono un momento di riflessione con parola di vita, dunque un motivo in più per stare in nostra compagnia fino alla fine del programma. Ma adesso andiamo a leggere insieme il testo di Matteo. Siamo di nuovo al capitolo 10. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: chi ama padre o madre più di me non è degno di me, chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me, chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà, chi accoglie voi accoglie me e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato, chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto, chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Il passo evangelico presentato in questa domenica è la conclusione del grande discorso missionario di Matteo. Queste ultime parole però non sono più rivolte ai missionari, ma a coloro che li accolgono. È come accogliere Gesù stesso. Di più, è come accogliere il Padre. Nel concetto di accoglienza è in primo piano l'aspetto di ascolto, di accettazione del messaggio che i missionari portano. Questo significa appunto accogliere un profeta come profeta, sono le parole della pericope. Non è una cosa facile perché l'annuncio che il profeta porta provoca divisioni, questo lo abbiamo ripetuto diverse volte. La scelta pro o contro Cristo, una scelta che non tollera compromessi, divide l'umanità, la famiglia e anche il cuore di ciascuno. Spesso vorremmo che i profeti ci aiutassero ad aggiustare i nostri compromessi, che giustificassero i nostri falsi pacifismi, le nostre false intenzioni, ma il profeta su questo è intollerante. Ecco perché accogliere i profeti è difficile, quasi come fare il profeta, e ambedue avranno lo stesso premio. Ma l'accoglienza ha anche una seconda direzione. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli, eccetera. Quello dell'accoglienza dei piccoli per Matteo è un tema di primaria importanza, tanto da farne la chiave della grande parabola del giudizio che troviamo nel capitolo 25, nello stesso evangelista. Ma c'è ancora prima un altro tema, quello dell'affermazione del primato assoluto del regno di Dio. Ho detto regno di Dio. Certo, ma l'espressione in questo caso è impropria. Gesù infatti parla della sua persona. Chi ama il Padre più di me, l'attaccamento a Gesù deve superare ogni altro legame. Il primato di Gesù non va solo affermato, riconosciuto a parole, ma concretamente va affermato nella sequela, nel seguirlo. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Ecco, questo è un po' il succo. La via della croce, questo significa che la via della croce è un modo nuovo di vedere le cose, un nuovo modo di agire, di valutare, di fare le scelte. La via della croce è la via del donarsi, del dono di sé, della solidarietà, della rinuncia a fare della propria persona il centro attorno a cui deve ruotare tutto quanto. Ma
non dobbiamo per questo avere paura, sentirci intimoriti. Questa logica, che è diversa da quella che abitualmente anche noi stessi abbiamo, non è generatrice di morte ma di vita. Chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Nessun dualismo, né antropologico né scatologico, per dirla con parole un po' complicate. Nessun dualismo nel modo di intendere questa affermazione. Non si tratta di perdere la vita materiale, quindi per forza dobbiamo immolarci fisicamente a vantaggio di quella spirituale. Non si tratta di perdere la vita in questo modo per trovarla nell'altro. Si tratta piuttosto di una vita che raggiunge l'uomo da una parte e da un'altra, di qua e di là. Insomma, un modo di vivere meglio nel mondo, una vita buona, sostanzialmente questo è. Una vita buona che è tanto forte da vincere anche la morte. E scusate della rima. I santi della prossima settimana. Settimana che va dal 28 di giugno fino al 4 di luglio. La Chiesa ricorda Santa Ada il 28, il 29 giugno, come accennavo prima, San Pietro e San Paolo, il 30 giugno San Marziale, il 1 luglio Santa Ester, il 2 luglio San Ottone, il 3 luglio San Tommaso e il 4 luglio San Ulrico. E oggi parliamo di Pietro e Paolo, due colonne, diciamo, non soltanto della testimonianza cristiana, ma anche i fondamenti della dottrina cristiana, della tradizione cristiana. Pietro è considerato giustamente la pietra fondamentale della Chiesa. Pietro, quel pescatore in Betania a cui Gesù si rivolse con la famosa frase «Ti farò pescatore di uomini». E Pietro lo seguì con umiltà, ma soprattutto con fedeltà, nonostante poi il tradimento durante la passione. Fu il primo a predicare dopo la discesa dello Spirito Santo. Paolo invece è l'evangelizzatore dei pagani. Il suo nome era Saulo, lo sappiamo bene, ed era anche abbastanza fiero di essere un cittadino romano. Allora la cittadinanza romana era un vero e proprio privilegio. Saulo perseguitò i cristiani e approvò anche l'uccisione di Stefano, il primo dei martiri per amore di Cristo, tanto da conservare i vestiti dei lapidatori. Ma poi, folgorato dalla verità, trasformato nel profondo del cuore dall'amore per Gesù e per la sua buona notizia, cambiò nome in Paolo e predicò, insegnò e poi morì per lui. La festa dei santi Pietro e Paolo è veramente antica, fu inserita nel santorale ancora prima del Natale, pensate. I loro nomi vengono associati il 29 giugno perché, pur mancando prove storiche, si ritenne per molto tempo che nell'anno 67 sul colle Vaticano San Pietro e in località Tre Fontane San Paolo i due apostoli abbiano sacrificato in quello stesso giorno la loro vita per amore di Cristo. Buon onomastico quindi a tutti coloro che portano questi nomi, ancora oggi molto molto comuni, perché anche sono molto belli e non hanno mai avuto problemi di moda. Ecco, ancora oggi tantissimi bambini vengono chiamati così, Pietro e Paolo. E auguri di buon onomastico naturalmente anche a tutti gli altri che portano i nomi che ho oggi ricordato. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. Ed eccoci ancora una volta a scrutare nella nebbia della storia locale per scoprire che cosa accadeva dalle nostre parti tanto, tanto tempo fa. Il 29 giugno del 1320, al suono della campana, gli uomini di Rigutino vengono convocati nella chiesa di San Quirico per eleggere un esattore incaricato di raccogliere un'imposta di grano. Viene eletto Binduccio di Teo da Pietramala.
30 giugno 1263 muore il conte Orlando Catani, feudatario di Chiusi, che avendo incontrato San Francesco nel castello di San Leo, nel Montefeltro, ed essendo rimasto affascinato dalla sua spiritualità, aveva donato al santo il Monte della Verna. Il suo corpo viene sepolto nella chiesa di Santa Maria degli Angeli. E arriviamo adesso invece a luglio, il primo luglio del 1933. Alla presenza delle autorità locali viene posta una lapide nell'atrio dell'ospedale di Civitella che ricorda il gesto del benefattore dottor Giovanni Beccattini. Ed eccoci al 2 luglio del 1265. Consigliato da Papa Clemente IV, il vescovo Guglielmino stringe amicizia ed alleanza con i Guelfi di Siena. L'alleanza, che deve durare tutta la vita del vescovo, mira alla difesa della Chiesa e al rafforzamento della parte guelfa. 3 luglio 1461 muore Francesco di Viviano di Sergoro, tesoriere del capitano Michelotto Attendolo di Cotignola, che fu al servizio di Francesco Sforza. Il suo corpo è sepolto sotto il pavimento della chiesa di San Francesco in Arezzo. Ed infine, 4 luglio 1664, narra il Bandini che a Prato Vecchio, nel convento delle monache camaldolesi, detto delle monache vecchie, muore Suor Maria Virginia, monaca da coro, in età di anni 95 circa, qual essendo sempre reputata donna nel fine di sua vita e circa 6 giorni avanti morisse, essendo in stato bisognoso d'essere governata, fu scoperto che era uomo e che prevaleva il sesso virile, qualcosa ha portato sommo stupore, e ce lo immaginiamo bene, soprattutto nel 1664. Ed eccoci giunti alla frase da ricordare e da meditare durante la prossima settimana. Ho scelto per voi una frase del filosofo Blaise Pascal: l'uomo non è né angelo né bestia, e sventura vuole che chi pretende fare l'angelo faccia la bestia. Ci colleghiamo adesso con l'Oppiano, con gli amici focolari, per l'appuntamento mensile di Parola di Vita.

La parola di vita di giugno 2026 è tratta dal Vangelo di Matteo, il capitolo 10, versetti 7 e 8, là dove Gesù dice: strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. In questo capitolo del Vangelo di Matteo, gli apostoli sono stati appena scelti da Gesù, che li chiama per nome, conferendo loro poteri speciali sugli spiriti impuri per scacciarli e il dono di guarire ogni malattia e infermità. Gesù dà loro istruzioni su dove e come svolgere la loro missione iniziale. Il messaggio che devono annunciare è chiaro: il regno dei cieli è vicino. L'indicazione di proclamare strada facendo il messaggio affidato sottolinea, da una parte, che il vero discepolo è innanzitutto un predicatore della prossimità, ma dall'altra parte che il loro modo stesso di camminare insieme deve essere annuncio. Infatti, nel Vangelo di Giovanni, in seguito alla consegna del comandamento nuovo, Gesù afferma: da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Il regno dei cieli è il cuore dell'annuncio di Gesù. L'espressione affine regno di Dio è usata nell'Antico Testamento per indicare la signoria, il governo e l'azione salvifica di Dio sulla storia umana. Lui è il sovrano del mondo e soprattutto del popolo di Israele, in attesa di un discendente del re Davide che ristabilisse il ruolo di Israele tra le genti. Nel Nuovo Testamento Gesù stesso viene presentato come discendente di Davide e quindi re. A differenza di un regno temporale, il regno dei cieli è un regno di pace e di giustizia, in cui ci si cura dei poveri, in cui vigono il perdono e la riconciliazione e che porterà vita e luce a tutte le nazioni. Si tratta di un regno che è già cominciato nel mondo e nel cuore delle persone, ma che verrà realizzato completamente al ritorno di Gesù. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Gesù annuncia che il regno è temporalmente vicino, imminente. Dalle parabole, come quella del granello di senape o del lievito che fa crescere tutta la massa, si capisce che esso opera in modo misteriosi e umili, ma tenaci e nel corso del tempo. Vicino ha anche un senso spaziale. Quando i discepoli che portano la presenza dello Spirito di Gesù si avvicinano camminando, si avvicina il regno di Dio. E allorché nel Vangelo di Marco Gesù dice allo scriba: non sei lontano dal regno di Dio, è probabile che intendesse dire non solo hai cominciato a capire, ma anche non sei lontano da me. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Gratuitamente traduce un termine che nell'originale greco significa in dono.
Ciò evidenzia che quanto gli apostoli hanno ricevuto non è stato dato loro perché se lo meritano. La fonte è la generosità di Dio e il fatto che sono stati scelti per una missione particolare. Scrive Chiara Lubich: il regno di Dio va dunque accolto. È un dono che Dio ti fa. Non c'è infatti nessuno sforzo umano, nessun tentativo ascetico, nessuno studio o ricerca intellettuale che ti possano far entrare nel regno di Dio. È Dio stesso che ti viene incontro, che si rivela con la sua luce o ti tocca con la sua grazia. E non c'è nessun merito che tu possa vantare o su cui tu ti possa appoggiare per aver diritto ad un tale dono di Dio. Il regno ti viene offerto gratuitamente. In questa accoglienza siamo chiamati anche oggi a continuare il compito affidato da Gesù agli Apostoli, di proclamare con la parola e con i fatti la vicinanza del regno, di annunciare insieme ad ogni essere umano un messaggio di speranza. In questo mondo così travagliato e incerto, Dio lo ama immensamente. Dio ci ama tutti immensamente. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino e che gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.

Ed eccoci giunti all'angolo musicale. Ci ascoltiamo questa settimana un classico del grande chitarrista messicano Carlos Santana. Il brano è intitolato Black Magic Woman. L'espressione significa letteralmente donna della magia nera. Nel folklore, nel linguaggio comune, indica una donna dal fascino oscuro, magnetico, in grado di esercitare un forte ascendente psicologico e passionale sugli uomini, tanto da sembrare dotata di poteri magici o di un sortilegio. Il significato di questa locuzione è indissolubilmente legato alla celebre e omonima canzone di Carlos Santana. Ma il brano fu scritto non da lui. Originariamente fu inciso dal chitarrista britannico Peter Green con i suoi Fleetwood Mac. Ma come dicevo, la consacrazione mondiale di Black Magic Woman fu nel 1970 grazie alla storica reinterpretazione di Carlos Santana, contenuta tra l'altro nell'album Abraxas. Il chitarrista messicano ne ha trasformato l'arrangiamento aggiungendo ritmi latini, percussioni, assoli di chitarra rock blues che hanno reso il pezzo un intramontabile capolavoro della musica. E allora, con Carlos Santana, Romano Scaramucci per oggi vi saluta, vi augura una buona e serena settimana e come sempre il mio saluto. Ciao e a risentirci.

cordiale buongiorno, una buona domenica e bentrovati a tutti da Marina Tomarro. Saremo insieme fino alle 12:30. Tra poco la Santa Messa, poi a mezzogiorno in punto la preghiera dell'Angelus con Papa Leone. Ringrazio al di là del vetro Daniele Giorgi, un saluto ai tanti che ci seguono in questo momento e che magari vivono in un momento di malattia o di solitudine. Allora davvero vi siamo vicini in questa domenica. Un saluto naturalmente anche a tutti quelli che in questo momento sono in viaggio o magari ci stanno ascoltando da località di riposo, stanno facendo le meritate ferie. Radio Vaticana anche questa domenica vuole essere con voi. Oggi è la 13ª domenica del tempo ordinario, il Vangelo della liturgia di oggi e dell'Evangelista Marco. Chi non prende la croce non è degno di me, chi accoglie voi accoglie me. La Santa Messa andrà in onda a partire dalle ore 10:55 dalla Cattedrale di Cremona e il commento è del nostro Orazio Coco.

0: Luigi Pirandello. Si tratta di un concorso biennale istituito dalla Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele nel 1966 a Palermo in occasione del centenario della nascita di Luigi Pirandello. E allora presidente della giuria è Raffaele Bonsignore, presidente della Fondazione Lauro Cazzesi. Ma la drammaturgia come può farsi spazio in un'epoca come quella di oggi, dominata dai social? Allora andiamo ad ascoltare come ha risposto Bonsignore ad Alessandro Guarasci.
1: Intanto credo che sia un'arte che è nata con l'uomo, perché l'uomo ha sempre fatto teatro, tant'è vero che anche in Sicilia ci sono numerosi teatri di pietra. E è un premio che compie quest'anno 60 anni e quindi a maggior ragione sentiamo il peso su di noi di continuare a portare avanti questo premio. I social sono ovviamente un cambiamento della nuova generazione, ma tutto ciò che è nuovo non significa che si sovrappone o comunque che fa scomparire quella che è una tradizione come il teatro drammaturgo. Quindi c'è un impegno massimo della Fondazione Sicilia, è un impegno massimo della Fondazione Chiazzese perché vada avanti questo premio anche in questa edizione biennale.
2: Ecco, è anche un modo per avvicinare i giovani a quest'arte, secondo lei?
1: È soprattutto un modo di avvicinare i giovani. E, tengo a precisare che il primo premio, che è quello per le opere teatrali, viene aperto ad opere inedite. E, ovviamente è più facile intercettare i giovani e quindi il nostro diciamo, fine ultimo è proprio quello di poter dare questo premio a dei giovani che si affacciano per la prima volta a scrivere delle opere teatrali.
2: Quale ruolo avrà la Sicilia in questo premio?
1: La Sicilia ha un ruolo primario. Le fondazioni che gestiscono questo premio, la Fondazione Sicilia che lo detiene e la Fondazione per l'Arte e la Cultura Lauro Chiazzese che lo gestisce, di cui io sono presidente della giuria, hanno un ruolo chiave, perché è un premio innanzitutto che è nato in Sicilia, ma è un premio che si ispira ad un uomo, e Pirandello, che è stato un grande siciliano, un punto di riferimento per tutti noi.
0: E abbiamo ascoltato Raffaele Bonsignore, presidente della Fondazione Lauro Chiazzese, e adesso diamo la linea a Orazio Coclite dalla Cattedrale di Cremona.

cordiale saluto e buona domenica da Orazio Coclite, oggi in diretta per la trasmissione della Santa Messa dalla Cattedrale di Cremona. Il capoluogo di provincia della Lombardia orientale comincia a raccontarsi dal respiro largo del Po, che scorre poco distante dall'abitato e ci accompagna con la sua presenza lenta tra distese verdi di pioppi e i colori della natura. È proprio dal grande fiume che risaliamo verso il centro. A ricamare lo sguardo è il complesso conventuale di San Sigismondo, monastero abitato oggi dalle Domenicane, che si presenta con una struttura semplice ed elegante. La sobrietà degli elementi che l'arricchiscono non lascia intuire l'immensità di bellezza custodita al suo interno. Un'unica e sontuosa navata, interamente decorata a gloria di Dio dal genio di grandi artisti del manierismo lombardo. L'estro di Camillo Boccaccino e poi quello dei fratelli Campi disegna lo spazio sacro come un vero e proprio racconto di devozione e fede. L'immagine della Madonna col bambino sembra guardare come amore di madre Cremona, i suoi tetti, le sue piazze. Ed è così che ci ritroviamo davanti al Palazzo Cittanova, che ci ricorda la forza della città medievale e il tempo in cui il territorio affermava la propria identità civile tra commerci, mestieri e vita comunitaria. Poco più in là, su piazza Antonio Stradivari, una statua esalta il ricordo del grande maestro liutaio. Il suono dei suoi strumenti sembra ancora vibrare nell'aria e ci trasporta in un

una delle centinaia di botteghe che costellano il centro per ammirare un'arte paziente e sapiente che si tramanda da generazioni. Il legno viene scelto, ascoltato, accarezzato. Le mani seguono gesti precisi e accurati che danno così vita a viole, violoncelli e violini. Il cuore della città è senza dubbio Piazza del Comune. A indicarcelo già da lontano è il Torrazzo, simbolo di Cremona, che si innalza potente sulla pianura e da secoli scandisce il tempo per la gente del posto. Ai suoi piedi si raccoglie il Palazzo del Comune, sede storica del Consiglio cittadino, impiantato in uno dei più antichi broletti della regione. I portici, i grandi finestroni, gli stemmi che segnano la facciata, insieme agli archi a sesto acuto e alle merlature del coronamento, ci riportano indietro di almeno 800 anni, in un angolo medievale tra i più suggestivi d'Italia. A completare il dialogo di meraviglia, proprio di fronte al municipio, si innalza la cattedrale intitolata Santa Maria Assunta, che si offre alla piazza con la solennità della facciata luminosa di marmi, scandita da logge sovrapposte e innumerevoli sculture. Fondato nel XII secolo e più volte trasformato nel corso del tempo, il Duomo, che oggi ospita la celebrazione, si presenta come un tempio romanico nel quale si innestano elementi gotici e rinascimentali in un equilibrio di forme che lo slancia verso l'alto e lo rende davvero unico. La parola di questa tredicesima domenica del tempo ordinario ci invita a riflettere sul mistero della sequela, sul significato della croce e sulla bellezza dell'accoglienza. Gesù non nasconde ai suoi discepoli la radicalità del Vangelo e lo fa con due affermazioni forti, all'apparenza quasi illogiche. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. E chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà. Sono parole esigenti, che non vogliono spaventarci, ma liberarci dall'illusione di una fede comoda, fatta solo di parole, di abitudini, di appartenenze esteriori. Seguire Cristo significa allora scegliere Lui come centro della vita, non perché gli affetti umani perdano valore, ma perché in Lui ogni amore trova misura, verità e pienezza. Eh sì, perché solo nella logica del Vangelo comprendiamo che la vita non si realizza trattenendola per noi stessi, ma donandola.

presiede l'Eucaristia Monsignor Antonio Napoleoni, vescovo di Cremona. Celebrano con lui il rettore della cattedrale, Monsignor Gianluca Gagliardi e Monsignor Antonio Trabucchi. Il servizio liturgico è prestato dai ministranti della parrocchia, guidati da Don Matteo Bottesini. I canti sono eseguiti dal coro della cattedrale, diretto dal maestro Don Graziano Ghisolfi. All'organo il maestro Fausto.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: La pace del Signore, dono della sua Pasqua, che celebriamo anche in questa domenica, ricolmi i nostri cuori, di noi che siamo qui, di tutti coloro che seguono questa santa liturgia attraverso i mezzi di comunicazione, raggiunga il mondo intero. Siamo alla vigilia della festa dei Santi Pietro e Paolo e dunque il nostro pensiero va anche alla carità con cui il Papa, pastore della Chiesa Universale, annuncia e testimonia le vie della pace. Ora iniziamo invocando la pace interiore, il perdono dei nostri peccati, che confessiamo con sincerità e fiducia davanti a Dio, Padre di misericordia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che ci hai reso figli della luce con il tuo spirito di adozione, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal secondo libro dei Re. Un giorno Eliseo passava per Sunem, ove c'era un'illustre donna che lo trattenne a mangiare. In seguito, tutte le volte che passava, si fermava a mangiare da lei. Ella disse al marito: «Io so che è un uomo di Dio, un santo, colui che passa sempre da noi. Facciamo una piccola stanza superiore, in muratura, mettiamoci un letto, un tavolo, una sedia, un candeliere, così venendo da noi vi si potrà ritirare». Un giorno che passò di lì, si ritirò nella stanza superiore e si coricò. Eliseo disse a Gezi, suo servo: «Che cosa si può fare per lei?» Gezi disse: «Purtroppo lei non ha un figlio e suo marito è vecchio». Eliseo disse: «Chiamala». La chiamò. Ella si fermò sulla porta. Allora disse: «L'anno prossimo, in questa stessa stagione, tu stringerai un figlio fra le braccia». Parola di Dio.

dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte. Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti, Egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Parola del Signore.

un bicchiere di acqua fresca, dice il Vangelo. E vorrei darlo anch'io con queste parole a ciascuno di voi e a chi è assetato da morire, non tanto per il solo caldo, quanto per il peso della vita e per l'aridità del cuore. Il Vangelo, che oggi appare duro ed esigente, è in realtà sempre fonte zampillante di vita, bella, piena, nuova. È la vita stessa di Gesù, la vita di Dio. La vita che il Padre ha seminato nel cuore di tutti i Suoi figli. La vita che dilata la nostra vita, anche al di là dei Suoi confini. Gesù però sembra minaccioso. Chi avrà trovato la sua vita la perderà. Ai Suoi amici lo dice con tenerezza, perché non si illudano di conquistare la vita, di comprarla o di nasconderla. La vita si riceve e si dona nello stupore della gratuità. La vita fiorisce se si attinge alla sorgente. Così il Signore rischiara l'orizzonte di ogni vita, che non è carriera e consumo e nemmeno ossessione per la salute, ma vocazione, missione, dono di sé. Grazie a Dio che per primo vive così, si dona a noi. Ce lo spiega la vicenda del profeta Eliseo, uomo di Dio in cammino tra la sua gente, la coppia che lo accoglie generosamente, non per una notte di passaggio, ma come ospite abituale, non sa che sta spalancando le porte alla vita, al dono del figlio, desiderato e mai avuto. È la stessa promessa fatta ad Abramo e Sara, la promessa di fecondità, più forte della morte, di cui abbiamo assoluto bisogno. Quando la vita nasce, i cristiani la battezzano, non per una consuetudine religiosa, ma per la fede nella Pasqua di Cristo, morto e risorto per dare vita al mondo. Nella seconda lettura abbiamo riascoltato quel testo di Paolo che nella veglia pasquale annuncia la nuova creazione. Infatti, battezzati in Cristo Gesù, siamo stati immersi nella sua morte, sepolti e risuscitati dagli inferi, insieme ad Adamo ed Eva, che il risorto prende per i polsi e riporta alla luce della gloria. È come quando si tinge un panno, riemergiamo dal battesimo con i tratti e i colori del Cristo, per vivere di Lui, per Lui, con Lui, grazie al Suo stesso Spirito. È la nascita di una nuova umanità, una magnifica umanità, per la quale la morte è alle spalle e la vita è un regalo tutto da scoprire. Non ci basta la vita terrena per gustare la vita divina, le meraviglie del Signore. Rallegrati da questa nuova carta d'identità scritta col sangue di Cristo e dei martiri, allora possiamo tornare alle parole del Vangelo che più ci sconcertano. Gesù prepara i discepoli alla missione che la Chiesa deve compiere fino al suo ritorno e dice: «Non sono venuto a portare pace sulla terra, ma una spada. Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me». Ma come? Gesù non vuole la pace? Non rispetta gli affetti più sacri? Sono parole pericolose, facilmente strumentalizzabili, suonano come pretese arroganti, tali da scoraggiare chi volesse seguirlo. Ma la spada che Gesù ha portato è la parola di Dio, che non è mai banale o indifferente, ma che penetra nel profondo, risveglia, smuove, chiede una decisione. Con franchezza Gesù ci vuol dare la forza necessaria per affrontare la lotta interiore con tutto ciò che ci frena nella sua sequela. Gesù è molto concreto. Per 10 volte ripete: chi,
perché anche io mi confronti e mi chieda chi sono, chi voglio essere, per chi vivo. La risposta non la trovo da solo, ma specchiandomi negli occhi di Lui, che mi ripete: seguimi. Sì, tu, proprio tu, adesso, così come sei. Chi mi parla, chi mi attrae, è Lui, Gesù. È Lui che ha amato noi più di suo padre e di sua madre. È Lui che ha trasformato la croce in fonte di salvezza e speranza per tutti. È Lui che viene ad abitare la nostra piccola vita. Convive con ciascuno, specie chi è più povero e chi si fa povero per amore. Così la Chiesa, in ascolto, si modella sul suo Signore e palpita di carità vissuta, nascosta, quotidiana, nei gesti delle famiglie, nelle parrocchie, come nella cosiddetta carità del Papa, che oggi sosteniamo con la colletta in tutte le chiese del mondo. Guardando con gratitudine a Leone XIV e al suo servizio d'amore alla Chiesa universale e a tutti i popoli, tornano attuali le parole che il nostro Don Primo Mazzolari scriveva sul Papa nel drammatico 1942. Sentite. Non è forse folle un uomo che crede nella carità mentre vengono scatenati tutti gli istinti del male? Che crede nella verità quando nessuno mostra di crederci? Che rimane inerme e indifeso mentre tutti si armano e si fortificano? Che allarga le sue braccia benedicenti su tutti e su tutto, mentre le nostre braccia si restringono? Signore, dacci un po' di questa follia, la santa follia del Vangelo, e allora ci sentiremo dissetati.

0: Ci alziamo e ci uniamo per la professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, il Signore ci chiama a seguirlo con cuore aperto e indiviso e a riconoscerlo nei fratelli. Con fiducia dunque presentiamo a Lui le nostre preghiere.
1: Preghiamo dicendo: ascoltaci, Signore. Per la Chiesa universale, guidata dal Papa e dai pastori, annunci con coraggio il Vangelo e testimoni sempre la gioia di seguire Cristo. Preghiamo. Per quanti hanno responsabilità nella società, sappiano mettere al centro il bene delle persone più fragili e costruire percorsi di pace e di giustizia. Preghiamo. Per le nostre comunità cristiane, sappiano accogliere ogni persona come un dono e riconoscere nel fratello il volto stesso di Cristo. Preghiamo. Per i malati, gli anziani e le persone sole, trovino conforto nella vicinanza del Signore e nella premura concreta di chi si prende cura di loro. Preghiamo. Per la Chiesa che è in Cremona, cresca nella fede, nella comunione e nel servizio ai piccoli, testimoniando il Vangelo nelle famiglie e nei luoghi di vita. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. O Padre, che nel tuo Figlio ci hai mostrato la via dell'amore e del servizio, accogli la nostra preghiera e rendici fedeli discepoli del Vangelo. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Omo Bono e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen.
0: Signore Gesù, spalanca il nostro cuore ad una fraternità universale. Allora, con un'attenzione particolare a chi più soffre, pensiamo alle vittime del terremoto in Venezuela, preghiamo da fratelli e da figli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
5: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria del secolo.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
0: Pace del Signore sia sempre con voi.
6: E con il tuo spirito. Sappiate di

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore,
0: non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
2: Quanto amore c'è nell'Eucaristia? Quanta carità in questo pane spezzato, offerto, consegnato per noi? Quanta misericordia nel corpo e sangue di Cristo, che non trattiene nulla per sé, ma si fa vita per la nostra vita. Rinuncia, donazione totale. È ciò che Gesù chiede ai suoi discepoli e a coloro che vogliono seguirlo. E ciò che chiede anche a noi. Eh sì, è un progetto fuori dalle logiche umane. Seguire Gesù, affermava il teologo Henri Nouwen, significa vivere con una fede radicale che ci spinge ad un amore senza condizioni e senza limiti. È la strada di chi prende la croce, potremmo aggiungere. La via di chi non cerca di spartirsi la gloria, ma accetta di condividere il sacrificio. Di chi comprende che perdere non è semplicemente un atto di rassegnazione, ma può diventare il modo più vero per trovare. Trovare un tesoro, costruire il regno, moltiplicare amore.

0: Preghiamo. Il santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, o Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a Te nell'amore portiamo frutti che rimangano per sempre. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: La gioia del Signore sia la nostra forza.

ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: nuovo insieme, di nuovo un cordiale buongiorno, una buona domenica a tutti voi che siete all'ascolto sempre da Marina Tomarro. Abbiamo appena finito di ascoltare la Santa Messa dalla Cattedrale di Cremona con il commento del nostro Orazio Coclite, e non sono sola in studio perché appunto mi ha raggiunto padre Taras Yaher della comunità della parrocchia di Sant'Andrea delle Fratte a Roma. Buongiorno padre Taras, grazie di essere con noi questa mattina.
1: Buongiorno a tutti voi e una santa domenica a tutti.
0: Padre Taras, insieme a te poi commenteremo la catechesi di Papa Leone, commenteremo le parole che ci dirà durante l'Angelus, siamo tutti in attesa di ascoltare quello che lui ci dirà. Intanto aprendo le agenzie sono andata a vedere un po' gli ultimi avvenimenti e mi dà che questa notte la Russia ha sferrato un nuovo attacco missilistico contro Kiev, lo hanno reso noto il comando militare della capitale e il sindaco, sono state udite almeno 7 esplosioni e secondo il capo dell'amministrazione militare della capitale diversi incendi sono scoppiati in vari quartieri, sono 2 i feriti, mentre frammenti di un drone sono caduti.

0: li senti?
1: Allora, praticamente mi viene in mente che in questi giorni noi in Ucraina in realtà anche stiamo commemorando i 25 anni dalla storica visita di San Giovanni Paolo II a Leopoli e a Kiev. E perché ricordo questo avvenimento? Perché per noi, per l'Ucraina, è stata una visita storica, perché in qualche modo ci ha spinti, come un po' è successo con la caduta del muro di Berlino, no? Con la caduta dell'Unione Sovietica per tutta l'Europa dell'Est, ma lì con quella visita ci ha spinti anche ad aspirare a cose più grandi, no? Sì. A quella vera libertà, il San Giovanni Paolo II. E quello che viviamo oggi e quello che mi raccontano oggi, anche quell'ansia magari di tutti i giorni, che da una parte a questa ansia, a questa paura un po' ci si abitua, però dall'altra parte comunque ti tiene sempre un po' così, tra virgolette, tra le braccia, ecco, non ti lascia respirare tranquillo. Però ecco, vediamo questo desiderio da parte dell'Ucraina, da parte, ecco, del popolo ucraino, il desiderio della pace, no? Ecco, il desiderio della fine della guerra, che la Russia, ecco, che l'aggressore possa, ecco, finire, ecco, questa guerra. Noi continuiamo, ecco, come anche il Papa, come un po' tutti gli uomini di buona volontà, no? Che amano Dio e che li ama, e chiedono, no? Ecco, affinché possa Ucraina, ecco, ritornare libera, affinché possa, ecco, di nuovo diventare un paese, o rimanere un paese, ecco, integro, e che può vivere, ecco, seriamente quella vocazione che è di tutti i popoli, no? Quella, certo, del bene comune.
0: Certo.
1: E perciò dicevo un po', in qualche modo c'è questa dicotomia, da una parte, ecco, questa quotidianità, ecco, segnata dalle notizie, dalla guerra, purtroppo anche dalle morti, no? Sia delle persone civili, ecco, per esempio a Kiev e in altri luoghi, sia anche sul fronte, però dall'altra parte anche c'è questa speranza e questa aspirazione affinché, ecco, possiamo ritornare alla vera libertà, alla nostra libertà, ecco, a quello che, certo, ci ha ricordato, ci ha in qualche modo prospettato anche San Giovanni Paolo II, che cerchiamo di vivere e di andare avanti.
0: E questa è la cosa che ci stiamo davvero augurando tutti. Io direi, restituisco la linea alla regia e piano piano andiamo verso le immagini dell'Angelus.

trovate, ben trovati a quanti ci seguono in radio e videocronaca su Radio Vaticana, Vatican News. Un saluto naturalmente a tutte le radio collegate con noi, Radio Luce, San Benedetto del Tronto, Radio In Blu, Radio Toscana, MEP Radio FM Lazio Umbria, Radio Colbe Schio, Radio Condivisione Palermo. E naturalmente un saluto anche a quanti collegati attraverso i social. Vi ricordo a tal proposito di iscrivervi al canale WhatsApp della Radio Vaticana, un servizio del tutto gratuito per essere aggiornati sulle attività del Papa, per conoscere la Chiesa nel mondo e per essere informati sull'attualità internazionale. Oggi è una giornata estiva, oggi è il 28 giugno, Piazza San Pietro è splende sotto un sole caldissimo, ma nonostante faccia tanto caldo, dalle immagini che ci arrivano da Vatican Media possiamo vedere una piazza stracolma di tantissimi pellegrini, di tantissimi fedeli, tanti anche turisti giunti da ogni parte del mondo per poter ascoltare proprio le parole di Papa Leone.

0: che tra pochissimo si affaccerà naturalmente alla finestra per donarci appunto la sua catechesi, l'Angelus. E oggi la Chiesa ricorda Sant'Ireneo, vescovo di Lione e martire, San Paolo I Papa. Sant'Ireneo, il primo grande teologo della Chiesa, il suo nome, che in greco significa pacifico, coincide con un programma di vita. Vescovo di Lione, grande difensore dell'Evangelo e dalle eresie, è stato un buon pastore fino alla morte, avvenuta forse nel 202. Paolo invece, caso unico nella Chiesa, è il primo papa a succedere a un fratello pontefice. Accadde nell'VIII secolo, dopo la morte di Stefano II, uomo mite, governa la Chiesa sulle terre imperversa nei Longobardi, ricevendo l'aiuto dei Franchi, salva dai saccheggi molte delle reliquie cristiane. Io non sono sola in quest'Angelus, ma ringrazio e saluto padre Taras Yaher, che ci aiuterà a commentare subito dopo e a capire meglio quello che ci dirà e ci donerà Papa Leone. Buongiorno padre Taras, grazie di essere con noi questa
1: mattina. Buongiorno e grazie a voi.
0: Tra poco il Papa si affaccerà alla finestra, ricordiamo siamo alla vigilia di una grande festa per Roma, la vigilia di San Pietro e Paolo, ma oggi è anche la giornata dell'obolo di San Pietro, quindi sicuramente un appuntamento molto importante, perché l'obolo di San Pietro è la carità del Papa. Ma vediamo in questo momento la finestra che si sta aprendo, quindi tra pochissimi secondi Papa Leone dovrebbe comparire alla finestra per poterci donare le sue parole. Come vi stavo dicendo, l'obolo di San Pietro è particolarmente importante perché appunto è l'opera di carità di Papa, del Papa, e quindi ecco il Papa e noi ci sentiamo subito dopo.
2: Fratelli e sorelle, buona domenica! Anche nel Vangelo di oggi ascoltiamo alcune esortazioni di Gesù per vivere la sequela ed essere testimoni del suo regno. Non si tratta di qualche atto esteriore, ma di impegnare tutto noi stessi in una relazione d'amore con Lui. E per portare frutto, l'amore richiede almeno tre cose: il distacco, la perdita e l'accoglienza. Anzitutto il distacco. Gesù dice: chi ama padre o madre più di me non è degno di me, chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Nel momento in cui inizia a inviare in missione i suoi apostoli, il Signore li vuole liberi da qualsiasi legame. Ma per tutti vale il fatto che anche gli affetti più importanti trovano la loro pienezza grazie all'amore che Cristo ci dona. Pensiamo ad esempio alla vita matrimoniale. Si può viverla pienamente solo lasciando la casa dei genitori per impegnarsi nella relazione coniugale. Pensiamo anche alla crescita dei figli. Li si aiuta a realizzarsi e ad essere felici educandoli a camminare con le loro gambe e a compiere le loro scelte. Dice Sant'Agostino: è doloroso il distacco da ciò che ami, ma anche l'agricoltore perde temporaneamente ciò che semina. Solo perdendo quel seme gettato nel terreno potrà vederlo fiorire. In questo senso, l'amore è anche perdita. Ci riesce difficile comprenderlo, specialmente in un mondo in cui perdere sembra essere una debolezza e si è ossessionati dall'avere e dal possedere. L'amore però porta frutto solo nel donarsi. Quando siamo disposti a perdere un po' del nostro io per fare spazio all'altro, a perdere un po' di tempo per ascoltare un amico, a perdere un po' di comodità per condividere una situazione di disagio. Chi trattiene la vita solo per se stesso, dice il Vangelo, in realtà la perde, perché essa non si apre alla gioia dell'amore e diventa sterile. Per questo Gesù ci invita ad abbracciare la croce. Egli si è offerto, ha perduto se stesso, e proprio così noi abbiamo potuto ricevere la sua vita in abbondanza. Allo stesso modo, se viviamo nella logica del dono, anche noi saremo capaci di generare vita nuova nelle nostre relazioni. Infine, l'accoglienza. L'amore, infatti, si esprime in scelte e azioni concrete, in un impegno fatto di piccoli gesti quotidiani, come quello di offrire un bicchiere d'acqua a chi ha sete. Gesù, inviando i suoi discepoli davanti a sé, chiede loro di andare senza provviste, cioè di essere bisognosi, perché in questo modo potranno suscitare accoglienza in coloro che incontreranno. E così, accogliendo chi viene nel nome di Gesù, si accoglie Lui e il Padre Celeste che lo ha mandato. L'amore per il Signore passa sempre attraverso l'accoglienza dei fratelli. Carissimi, preghiamo la Vergine Maria, che ha amato il suo figlio sapendolo anche perdere. Ci aiuti lei ad essere testimoni umili e gioiosi dell'amore di Cristo. Angelus Domini, nunciavit Mariae.
3: E concepi de Spiritu Santo.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est,
3: et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
3: digni officiamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam quesmus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
3: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
3: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
3: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine,
3: et lux perpetua luceat eis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sit nomen Domini benedictum.
3: Ex nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
3: Qui fecit caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales. Mientras ruego al Señor por el eterno descanso de los fallecidos, renuevo mi cercanía espiritual a sus familiares, a los lesionados y a quienes han sido golpeados por esta tragedia. Asimismo, manifiesto mi gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y de asistencia. Ed ora do il benvenuto a tutti voi, romani e pellegrini. Vi ringrazio perché siete venuti con questo caldo. Saluti fedeli della diocesi di Kumba in Camerun e quelli di vari altri paesi. Saluto i giovani religiosi camiliani, i gruppi parrocchiali di Priolo Gargallo, Avola, Regalbuto e Bari, gli scout di Rovereto e i ragazzi di Mestrino, diocesi di Padova, che hanno ricevuto la comunione e la cresima. A tutti auguro una buona domenica. Arrivederci a domani per la solennità dei Santi Pietro e Paolo.
1: E allora abbiamo appena ascoltato l'Angelus di Papa Leone, abbiamo ascoltato nel post-Angelus la vicinanza del Papa a coloro che sono stati colpiti del terribile terremoto in Venezuela, che finora ha fatto oltre 1000 vittime facendo danni enormi. Vicinanza alle vittime, ma anche gratitudine per tutte quelle persone che stanno portando assistenza e volontariato in questi momenti terribili che il paese sta vivendo. E allora anche il tempo a mia disposizione si va concludendo. Io vi do appuntamento subito dopo con il Post Angelus. Da Marina Tomarro è tutto. Laudetur Jesus Christus.

0: Ed eccoci di nuovo insieme, cari amici, cari amiche che ci state ascoltando. Con me c'è sempre Padre Taras Yaher. Padre Taras, abbiamo ascoltato questo accorato appello del Papa proprio per questo terribile terremoto che ha colpito nei giorni scorsi il Venezuela, e il Papa non solo ha voluto esprimere tutta la sua vicinanza alle vittime, alle famiglie che in questo momento vivono delle situazioni veramente terribili, ma anche la gratitudine per tutte quelle persone che sono arrivate da ogni parte del mondo, anche dall'Italia, sono arrivate nel paese per poter portare il proprio aiuto e in una situazione terrificante. Se ci ricordiamo i nostri ultimi terremoti e ci rendiamo conto quello che è successo lì, in questo momento queste persone stanno vivendo veramente un inferno, c'è proprio da dirla questa cosa.
1: Sì, infatti abbiamo ascoltato anche nell'Angelus una delle frasi che il Papa ha pronunciato, è: l'amore per il Signore passa sempre attraverso l'accoglienza dei fratelli. E vediamo, ecco, che questo accorato appello, come dicevi tu, del Papa sia per le persone che soffrono, ma anche la gratitudine per le persone che si adoperano, proprio, ecco, possono essere lette diciamo, in questa ottica di questo amore del Signore e per il Signore che si dona. Non ci si può, ecco, non si può dire di amare il Signore se poi di fronte alla necessità, alla sofferenza, alla morte, ecco, il nostro cuore rimane in qualche modo spento, no? E non si infiamma per poter in qualche modo aiutare chi andando sul posto, chi con la propria preghiera, chi anche sostenendo soprattutto anche le opere la carità del Papa, soprattutto, ecco, in questa domenica in cui noi celebriamo proprio la giornata, esatto, per la carità del Papa.
0: Esatto, e questo è molto importante. Padre Taras, ti voglio invitare ad ascoltare insieme ai nostri ascoltatori quello che ha detto ai microfoni di Francesca Sabatinelli Monsignor Raul Biord Castillo, arcivescovo metropolita di Caracas. Erano passate veramente pochissime ore dal terribile terremoto, dalle doppie scosse. Allora chiedo a Daniele Giorgio, al di là del vetro, di mandare il contributo audio.
2: La situazione è ancora drammatica e incerta. Incerta perché non sappiamo con precisione quanti sono i morti, quanti le persone che dispersi, nel senso che non sappiamo niente. Ci sono più di 300 palazzi che sono crollati completamente. Ieri siamo stati sia a Caracas sia a La Guaira, che è stata la zona più colpita, a visitare le macerie. Dentro le macerie ci sono dei morti, ci sono delle persone, ancora ci sono delle persone vive che si stanno facendo grandissimi sforzi dei soccorritori, scavando per vedere se si possono trovare qualcuno con vita. È un miracolo che ieri notte ancora sono riusciti a ritrovare qualche persona, qualche bambino, qualche giovane con vita, no? Nella storia del nostro paese è stato il terremoto con la scala più alta di Richter, quasi 8, 7.5, due scosse molto forti eseguite da poco tempo, un intervallo breve. Quindi la situazione è drammatica. Tante persone che stanno, che dormono ancora sulle strade, sulle piazze. Ci sono, cioè, oltre i 300 palazzi che sono crollati, ci sono tantissime, ancora non c'è un censimento che possiamo dire con precisione quanti siano inagibili, e non possiamo, le persone non possono tornare lì. Molti di questi palazzi sono rotti completamente, cioè le strutture, quindi le strutture sono inagibili. In questo momento sì, stanno arrivando di diversi paesi, anche dell'Italia, arrivano oggi delle squadre dei soccorritori, dei medici, da diversi paesi dell'Unione Europea, dagli Stati Uniti, paesi latinoamericani, del Messico. Però dico, la situazione è complessa perché i danni sono stati in diverse province del paese, ma le zone più colpite sono Caracas e La Guaira. Quindi in questo senso la situazione è drammatica. A La Guaira non c'è elettricità, non c'è servizio dell'acqua, il cibo comincia a mancare, e quindi molte organizzazioni, e soprattutto la Chiesa Cattolica, le diocesi, la diocesi della Guaira, l'archidiocesi di Caracas, con Caritas Nazionale e le Caritas Parrocchiali, stiamo facendo questo sforzo di riunire del cibo, acqua, delle medicine e portarle nelle parrocchie, perché molte persone stanno proprio accanto alle strade. Quando io ieri sono andato lì alla Guaira per ricevere un po' d'acqua, per ricevere il pane, per ricevere un po' di cibo, sì. In questo senso a livello sociale, no? Poi a livello ecclesiale, a Caracas almeno 30 chiese parrocchiali sono rimaste colpite. Un'equipe di professionisti, di ingegneri, stanno facendo la verifica per vedere quali possono recuperarsi e quali altre invece no, per i danni strutturali. In alcune è crollato il tetto, cioè le colonne e anche le pareti hanno grandi fratture, quindi molte saranno inagibili e bisognerà demolire, perché non resisteranno sia delle scosse e sarà un pericolo. Fortunatamente all'ora del terremoto molte persone erano in chiesa, perché era la festa di San Giovanni, che qui è molto sentita, però dico purtroppo fortunatamente sono riusciti a uscire, e quindi non ci sono stati feriti, morti dentro le chiese.

0: Taras, abbiamo ascoltato la voce di Monsignor Raul Björd Castillo, raccolta proprio dalla nostra Francesca Sabatinelli, e una cosa che mi ha colpito è stato proprio questo finale che il Vescovo diceva: non ci sono stati morti nelle chiese di fronte ad un terremoto devastante come quello. È davvero un grande miracolo, perché lì ci poteva essere una strage di civili veramente senza eguali.
1: Ecco, come sempre, ecco, ringraziamo il Signore, ecco, per tutti coloro che, diciamo, si sono salvati, sì, pregando, sì, per tutti coloro, sì, che purtroppo
0: non ce l'hanno
1: hanno perso la vita, ecco, e affidandoli veramente con la misericordia del Signore, e come dicevamo anche prima, adoperandoci affinché, ecco, anche questa loro morte, ecco, non sia dimenticata, no? Affinché, ecco, veramente il cuore di tanti fratelli, tante sorelle, di tante persone di buona volontà nel mondo possano questi cuori aprirsi, ecco, per aiutare, ecco, per non girarci da un'altra parte. Questo, esatto, Santo Padre ci ricorda sempre, proprio che non possiamo girarci dall'altra parte,
0: no,
1: ma siamo chiamati ad aiutarci proprio, ecco, tra le chiese, tra i fratelli, tra gli uomini di buona volontà.
0: Tu prima parlavi dell'obolo, oggi è la giornata dell'obolo di San Pietro. Qui stiamo parlando di un fatto terribile, dove ci sarà bisogno di tanto aiuto per ricostruire, per restituire a queste persone proprio la speranza. E allora io ti chiedo di spiegare ai nostri ascoltatori perché è importante questa giornata e l'obolo di San Pietro.
1: Allora, ecco, tante volte tante notizie, soprattutto quelle belle, non passano sui giornali nazionali, no? Per esempio, ecco, tutte le volte, personalmente, quello che so io, tutte le volte che il Santo Padre, già a partire, ecco, da Papa Francesco, dall'inizio della guerra, il Santo Padre, allora Papa Francesco e oggi anche Papa Leone, ha mandato diversi aiuti, sia riguardo ai viveri, sia riguardo per esempio all'ambulanza, sia per quanto riguarda i medicinali o i vestiti, ecco, in Ucraina, nei momenti, ecco, più difficili, per esempio soprattutto durante durante l'inverno,
0: sì,
1: o proprio all'inizio, quando c'è stata la mancanza di tutto, no? E lì noi in Ucraina abbiamo visto proprio questa vicinanza concreta, ecco, del Papa, questa tenera mano, ecco, di un padre che aiuta il proprio figlio. E la giornata per la carità del Papa serve proprio per questo, affinché il Santo Padre possa avere proprio la disponibilità, la libertà di, guardandosi attorno, guardando anche e vedendo soprattutto lui, che conosce, ecco, tante situazioni difficili, sì, nel mondo, che anche noi, di cui neanche noi ci rendiamo conto, in Africa, adesso è con Venezuela, in Ucraina e tanti altri luoghi, ecco, dove ci deve essere, ecco, dove serve l'aiuto concreto, anche l'aiuto economico. E noi sappiamo, ecco, che il Santo Padre, ecco, che la Santa Sede ha, per quanto riguarda soprattutto le relazioni internazionali, ha una rete molto diffusa, ecco, attraverso le nunziature, soprattutto in tanti posti dove anche altri stati non hanno la possibilità di arrivare. E il Santo Padre, anche attraverso le nunziature, attraverso, ecco, i vescovi dei paesi, proprio arriva ai bisogni concreti, non solo a parole, non solo attraverso i grandi proclami, no?
0: Sì.
1: Ecco, che purtroppo oggi in qualche modo l'apparenza molto spesso, ecco, nel mondo di oggi prende il sopravvento, no? Ecco, sembra che si faccia solo quello che si vede. In realtà, invece, ecco, Papa Leone in questo momento, ecco, il Santo Padre, ecco, prima Papa Francesco, ancora prima Papa Benedetto e Giovanni Paolo II, di fronte a queste necessità hanno sempre dato una mano, hanno avuto questa proprio disponibilità attraverso l'aiuto di tante persone che in questa giornata, ecco, offrono quello che possono, dalla generosità del proprio cuore, affinché il Papa possa avere, ecco, le mani libere per aiutare,
0: certo,
1: altri.
0: Tra l'altro il Papa, proprio nella catechesi dell'Angelus, ha parlato di accoglienza, quell'amore che si esprime in scelte e azioni concrete, in quell'impegno fatto di piccoli gesti quotidiani, come offrire un bicchiere d'acqua a chi ha sete. Ed è questo poi l'impegno vero che noi dobbiamo avere, quello di accogliere i nostri fratelli che hanno bisogno e di dargli, a volte non c'è bisogno di cose grandi, a volte davvero basta un bicchiere d'acqua per aiutare un nostro fratello accanto.
1: Mi piace molto, ecco, questo Angelus, questo testo, perché Santo Padre Papalone sottolinea soprattutto all'inizio un fatto, che questa esortazione di Gesù, come qualsiasi esortazione di Gesù, non parla dei gesti esteriori, non parla solo, ecco, di un qualcosa che dobbiamo o non dobbiamo fare, come se fosse una questione solo moralistica, ma dice si tratta di impegnare tutto noi stessi in una relazione d'amore con Lui. E noi, ecco, se poi passiamo proprio all'accoglienza, questa terza parola, no? Ecco, che è terza cosa che Papa Leone ci presenta proprio in questo cammino, no? Ecco, di liberazione, no? E questa accoglienza, appunto, può essere fatta se c'è questa relazione, no? Possiamo accogliere, anzi possiamo distaccarci, possiamo perdere, possiamo far spazio nel nostro cuore proprio per accogliere, ma se c'è questa relazione d'amore con Lui. E come dicevi tu, ecco, questi piccoli gesti quotidiani sono l'inizio, no? Sì. Tante volte, ecco, noi ci scoraggiamo perché pensiamo che il Vangelo ci chiede cose impossibili.
0: Sì.
1: Il Vangelo ci chiede innanzitutto, ecco, di instaurare questo rapporto con Gesù, di sentirci amati e da amati vivere, ecco, questo amore e testimoniare questo amore e iniziare dalle cose piccole, ecco, appunto dal bicchiere d'acqua, da uno sguardo, da una mano, da una parola verso l'amico, dall'accoglienza verso il marito o la moglie,
0: sì,
1: ecco, dal perdono, ecco, verso la persona che magari ci ha offeso. Sono piccole cose che con l'aiuto di Dio, con l'aiuto della grazia, noi possiamo fare. E poi, ecco, dopo questo anche potremmo arrivare anche alle cose più grandi, a quella vocazione di essere santi, come il Signore ci ha chiamati a essere santi.
0: E allora grazie mille Padre Taras Yaher per averci aiutato ad entrare meglio nelle parole dell'Angelus. Io saluto e ringrazio anche Daniele Giorgi al di là del vetro. Saluto tutti voi cari amici ascoltatrici e ascoltatori, vi auguro una buona domenica e una buona continuazione con i programmi della Radio Vaticana. Da Marina Tomarro per oggi è tutto, ciao.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: La costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi. Ogni mercoledì alle 18:30 su Radio Incontri.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Radio Incontri in Blu, connessi alla tua vita dal 1987. Seguici su Facebook e Instagram

dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: darmi più d'amore.
1: La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
0: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Notiziari di informazione, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18, su Radio Incontri in Blu Cortona.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fan giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato dei turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

cosa sarà. Ogni giorno, pure se adesso ho un'età, tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita, un pallone, la musica, a volte pure guai.

0: ogni martedì alle 21, apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.

0: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
2: Due, uno. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
3: What's the

0: Svegliate Famo Sangue, nuova puntata. C'è chi segue in auto, chi sotto l'ombrellone, chi durante una passeggiata e chi poi recupera tutte le puntate in podcast, chi lo sa. Ma benvenuti a Radio Famo Sangue Summer Edition, il programma che vi porta in giro per l'Italia alla scoperta delle storie più belle del volontariato e della donazione del sangue. Oggi facciamo tappa in uno dei luoghi più affascinanti del Gargano, Monte Sant'Angelo. Io vi faccio una domanda, ma poi rispondiamo subito, Quando donate il sangue vi siete mai chiesti che fine fa quella sacca una volta lasciato il centro trasfusionale? Chi la controlla? Dove viene portata? Ma sono tantissime domande che faremo a chi? Al nostro amico, al nostro presidente di oggi, che ci racconterà in diretta e che abbiamo il piacere di ospitare oggi. È il presidente di Avis Monte Sant'Angelo, mio amico Antonio Rinaldi. Ciao Antonio!
1: Ciao Enrico, ciao a tutti.
0: Allora, intanto grazie e benvenuto ad essere qui con noi e a rispondere a tantissime domande che ho da farti.
1: Sono io felice di dare queste risposte.
0: Allora, noi parliamo naturalmente di una cosa che non è che ti chiamo così per caso, così sai al momento, perché voi domenica 14 giugno alle 18:30 presso la biblioteca comunale Ciro Angelillis di Monte Sant'Angelo ci sarà un evento speciale, no?
1: Sì, ci sarà una conferenza sul, visto che è la giornata mondiale del donatore di sangue, una conferenza dal titolo Il percorso dal donatore al ricevente, una storia di solidarietà. Cioè raccontiamo questa sacca una volta donata, che fine fa.
0: Sembra quasi il titolo di un viaggio o di un documentario addirittura. Guarda, voi siete tantissimo attivi, ma come nasce l'idea di raccontare ai cittadini quello che succede dopo la donazione? È una bella idea, eh?
1: Nasce dal fatto che, confrontandomi con alcuni donatori, effettivamente non sanno una volta donato quel sangue come viene trattato. Quindi, essendo io un tecnico di laboratorio in ambito trasfusionale, quindi lavoro proprio il sangue anche, è giusto dare questo tipo di informazioni e quindi spiegare che dietro c'è un lavoro molto meticoloso, molto preciso, e quindi che porta quindi a scomporre una sacca di sangue in tre emocomponenti principali, quali appunto le mazie concentrate, il plasma e le piastrine.
0: Certo, tu hai già risposto a tantissime domande che io volevo farti, ma tu sei naturalmente, come hai detto, un tecnico di laboratorio, quindi vai dritto. Ma che poi molte persone pensano che il gesto finisca quando si lascia il lettino dal centro trasfusionale, e invece no, perché c'è un sacco da fare.
1: Esattamente, c'è un sacco da fare, ma oltretutto è tutto controllato, cioè dal trasporto che avviene a determinate temperature, in determinate borse specifiche per il trasporto di sangue e di emocomponenti, quindi poi va in questi settori di lavorazione dove il sangue viene centrifugato e quindi c'è un lavoro immenso dietro, un lavoro appunto di qualità, pensando sempre che quella sacca dopo andrà ad aiutare una persona che ne ha bisogno.
0: Certo, adesso tra poco continueremo il nostro viaggio nel mondo della donazione insieme al presidente dell'Avis di Monte Sant'Angelo, Antonio Rinaldi, e mio amico, perché noi siamo stati da loro a fare un bellissimo spettacolo l'anno scorso. Però adesso restate con noi che diamo spazio alla musica.
2: Allora, da parte di Moreno Morello, un grande saluto a tutti gli amici di Riso Fa Buon Sangue, con un invito di donare. Quindi doniamo, doniamo,

0: cambiare frequenza. L'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo.
1: Bentornati amici su Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Siamo in compagnia del presidente di Avis Monte Sant'Angelo, Antonio Rinaldi. Ti è piaciuta la canzone?
2: È bellissima.
1: Oh, bene. Ascolta, prima di entrare ancora nel merito, l'Avis Monte Sant'Angelo è una bellissima realtà. Me la racconti in breve?
2: Sì, allora Avis Monte Sant'Angelo nasce nel 1972, quindi siamo prossimi ai 55 anni di nascita, di esistenza. Ci occupiamo di tanto, oltre che alla donazione, perché molti sono convinti che Avis sia solo donazione sangue. Invece nelle piccole realtà come le nostre ci occupiamo un po' di tutto, come hai potuto ben vedere anche tu, certo. Lo spettacolo durante la festa patronale. Da premettere che la conferenza è proprio in quella sala dove eravamo vicini quel giorno.
1: Che bellissima sala.
2: Esattamente, è lì. E quindi ci occupiamo quindi di abbellire il paese, di fare dei presepi nel periodo natalizio.
1: Ma mi hai fatto vedere tutto quel giorno, è stato veramente bello stare lì con voi,
2: Sì, quindi ci diamo da fare un po' a 360 gradi.
1: Siete molto
2: gradi.
1: Bravi, però entriamo poi nella conferenza di quel luogo bellissimo che mai fatto vedere quel giorno. Interverranno professionisti di altissimo livello, adesso io dico il direttore del Policlinico di Foggia, Tommaso Granato, l'infermiera Marica Oliveto e la dottoressa Elisabetta Piccirilli. Ma quanto è importante che siano proprio loro a raccontare il percorso tecnico e scientifico della donazione? Perché, Presidente?
2: Perché sono addetti ai lavori, quindi il direttore, che è il direttore del servizio di immunematologia e medicina trasfusionale del Policlinico di Foggia, nonché il mio primario, ci tenevo che fossero loro a spiegare in maniera molto tecnica quello che si fa dopo la donazione. Quindi partiamo da un discorso fatto appunto dal direttore, che riguarderà tutta la fase della selezione del donatore, per poi passare alla collega Oliveto, che parlerà di ciò che avviene durante la donazione, quindi nella sala donazione, e poi dalla mia collega e tecnica di laboratorio Elisabetta Piccirilli, che parlerà appunto della trasformazione del sangue, quindi da quello che noi vediamo, cioè una sacca di sangue intero, e poi vedere tre emocomponenti separati.
1: Oggi si parla molto di medicina e salute, ma spesso poi, senza conoscere veramente davvero il lavoro che si svolge, che svolgete nei laboratori, nei servizi trasfusionali. Ma secondo te qual è il messaggio che speri il pubblico porti a casa dopo aver ascoltato questi interventi?
2: Spero tanto che sia portino a casa una consapevolezza di poter aiutare più di una persona. Perché? Perché il sangue intero, una volta donato, non viene mai trasfuso così com'è, quindi da sangue intero, a meno che uno non faccia un'autotrasfusione, quindi lo dona prima nel caso in cui lui ne ha bisogno per un intervento imminente, ma che da quello abbiamo tre emocomponenti, quindi abbiamo le emazie concentrate che aiutano chi effettivamente ha bisogno di sangue, abbiamo il plasma che aiuta per malattie, quindi che riguarda prodotti della coagulazione, albumina, fattore ottavo, quindi chi ha problemi di coagulazione, oppure per i malati oncologici o ematologici, appunto le piastrine.
1: Certo.
2: Quindi donando il sangue appunto si può aiutare tre persone, tre vite.
1: Pensa a te, insomma, quanto si può fare. Ma adesso state lì che tra poco parleremo di emozioni, gratitudine di quei donatori che con loro esempio tengono viva la cultura del dono, ma anche gli volontari dell'Avis. Restate con noi, musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Antonio Rinaldi, il presidente di Avis Monte Sant'Angelo, provincia di Foggia. Donare sangue è un bene per te e per gli altri, dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

Bentrovati amici di Radio Fa Buon Sangue, io sono Andrea Collalto e anche oggi vi accompagno in un nuovo viaggio tra le canzoni che hanno fatto ballare, sognare e innamorare intere generazioni durante l'estate. Da oltre 60 anni i tormentoni accompagnano le nostre vacanze, diventano ricordi, colonne sonore di amori nati sotto l'ombrellone, serate magari finite troppo presto. Qui a Musica Fa Buon Sangue, Summer Edition, continuiamo a saltare da un decennio all'altro senza regole, seguendo soltanto una bussola, quella delle emozioni. E allora partiamo subito!

partiamo dagli anni 60 con uno dei brani più rappresentativi dell'estate italiana. Nel 1963 Edoardo Vianello pubblica Abbronzatissima e il successo è immediato. La canzone contribuì a raccontare un'Italia che iniziava a scoprire le vacanze di massa, il mare, la tintarella, come simboli di benessere. Un brano che ancora oggi fa sorridere e cantare intere generazioni. Arriva quindi Edoardo Vianello, Abbronzatissima.

0: Il ridere fa bene alla salute. Ridere fa buon sangue, ridere fa proprio molto bene. Perché? Perché tirate fuori una serie di cose residuali che avete in fondo ai polmoni, che quando tirate fuori vi tenete la pancia, fate ginnastica nel viso, nello stomaco. Insomma, ridere fa veramente bene, voi dicono tutti, ma soprattutto ridere fa buon sangue. E anche voi potete fare una cosa meravigliosa per voi stessi e per gli altri, ovvero diventare donatori Avis. È una cosa che sto imparando anch'io, lo voglio fare anch'io, non sono ipocrita, ve lo dico col cuore. Allora promettiamoci nel prossimo anno di diventare donatori. Io lo faccio, promesso.
1: Facciamo un salto negli anni 2000. Estate dei Negramaro è una canzone che racconta la stagione più amata in modo diverso dal solito, meno cartoline e più emozioni. Pubblicata nel 2005 è diventata uno dei brani più amati del gruppo salentino e ancora oggi è una delle canzoni più richieste durante i concerti estivi della band. Negramaro, estate!

0: musica fa buon sangue continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
1: Adesso torniamo negli anni Ottanta, quando Loredana Bertè pubblica In alto mare, porta nelle radio italiane una ventata di energia e modernità. Il brano divenne rapidamente una hit nelle discoteche e nelle località balneari. Ancora oggi viene remixato e riproposto nelle serate dance di tutta Italia. In alto mare, Loredana Bertè.

0: I tormentoni non finiscono mai. Resta con noi, è ancora Onda d'Estate.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Tertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
0: Pronti a cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue, l'onda d'estate con Andrea Collalto.

sono canzoni che raccontano perfettamente le notti d'estate. Con Felicità Puttana i The Giornalisti riportano in auge le sonorità pop anni 80 e conquistano il pubblico più giovane. Il brano ha contribuito a lanciare in modo definitivo il gruppo verso grande successo nazionale. E allora arrivano The Giornalisti, Felicità Puttana.

0: siamo qua io e Paolo Cevoli
1: e la Claudia Penoni
0: a dire che riso fa buon sangue.
1: Io credevo
0: riso
1: fa buon sangue, sapevo del vino però meno. Riso fa buon sangue, il sangue bisogna donarlo.
0: Il sangue bisogna darlo via.
1: Darlo via perché posso dire, capita che una roba che non ti aspetti, devi darlo via, magari te ne serve.
0: E invece,
1: se tu l'hai dato via prima, poi lo ritrovi.
0: Il riso.
1: Anche il sangue. Quindi diciamo che se lo dai e fai bene.
0: Riso al sangue sarebbe.
2: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto. Radio fa buon sangue, la puoi ascoltare su Amica Radio TV, Radio Antenna Borgetto, Radio Antenna Web, Radio Amica in Blu, Radio Amore Catanzaro, Radio BR2, Radio Borrello, Radio Container, Radio CDS, Radio Eco Sud, Radio RT, Radio Incontri in Blu, Radio Locali d'Italia.
3: Adesso abbassiamo un po' il ritmo. Nel 1994 Andrea Bocelli vince il Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con Il mare calmo della sera. Una canzone elegante che segna l'inizio di una carriera internazionale straordinaria. Il titolo è diventato uno dei più celebri riferimenti al mare della musica italiana. E allora andiamo ad ascoltarlo. Andrea Bocelli, Il mare calmo.

L'estate recente ha avuto tantissime colonne sonore, ma poche hanno avuto l'impatto di Mon Amour. Pubblicata nel 2023, la canzone ha dominato radio, streaming, social network e il balletto associato al brano è diventato virale su TikTok e Instagram. L'ascoltiamo. Annalisa, Mon Amour.

Torniamo agli anni 60 con uno dei simboli della gioventù italiana. Andava a 100 all'ora, racconta l'entusiasmo di un'epoca che guardava il futuro con ottimismo. Gianni Morandi aveva appena 20 anni quando diventò una delle più grandi star italiane. Andiamo con lui quindi a 100 all'ora. Gianni Morandi!

0: cante si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Adesso facciamo un salto nel cuore degli anni 90 con una canzone che ancora oggi viene cantata da intere generazioni. Nel 1993 gli 883 pubblicano Come mai, una delle ballate più amate di Max Pezzali. Non è un classico tormentone da spiaggia, ma è una di quelle canzoni che hanno accompagnato migliaia di estati italiane tra motorini, primi amori e serate passate con gli amici. Il brano fu inserito nell'album North Sud Ovest Est, uno dei dischi più venduti degli anni 90, diventando rapidamente uno dei pezzi simbolo degli 883. E forse il segreto del suo successo è proprio questo. Ognuno di noi, almeno una volta, si è ritrovato in quelle parole. Accendiamo i ricordi e torniamo per qualche minuto negli anni 90. 883, come mai?

estati italiane sono fatte anche di grandi storie d'amore. Nel 2003 Eros Ramazzotti pubblica Un'emozione per sempre, una delle sue canzoni più amate. Il brano ottenne un enorme successo.

0: ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue e plasma con Avis Toscana. Tieni il tempo, tempo.
2: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare, con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.

Chiudiamo con uno dei tormentoni più forti degli ultimi anni. Nel 2018 Giusy Ferreri, Takashi Kitra e Sean Kingston firmano Amore Capoeira. Per settimane è stata una delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Un mix perfetto di ritmo, estate e leggerezza. Arriva quindi Amore Capoeira, Giusy Ferreri, Takashi Kitra.

Cioè, abbiamo attraversato decenni di musica, passando da classici intramontabili a tormentoni moderni che hanno conquistato milioni di ascoltatori. Grazie per aver trascorso questo tempo insieme a noi su Radio Fa Buon Sangue. Io sono Andrea Collalto e vi aspetto nella prossima puntata di Musica Fa Buon Sangue Summer Edition. Nuove curiosità, nuove canzoni e tanti ricordi da condividere, perché ogni estate è una colonna sonora. E la musica fa buon sangue. A

0: Eccoci di nuovo in diretta qui a Radio Fa Buon Sangue. Un grande grazie ad Andrea Collalto per averci fatto viaggiare tra i 10 tormentoni più caldi del momento. Grazie mille Andrea. E avete sentito anche all'interno la nuova produzione Soulful Mashup del DJ Kiko, che da questa settimana entra ufficialmente nella playlist delle nostre puntate. Energia pura! Adesso continuiamo a respirare aria d'estate con un brano che ha fatto la storia della musica italiana, Paradiso Beach di Alan Sorrenti, ma in una versione appunto remixata. Alan Sorrenti, voce inconfondibile degli anni 70 e 80, è stato uno degli artisti italiani capace di fondere pop, disco e sonorità internazionali. Paradiso Beach è uscita nel 1983, proprio quell'atmosfera da spiaggia, libertà e notti estive. Il remix che ascolteremo adesso dà nuova vita a quel classico, mantenendo il suo spirito solare ma con il groove moderno. Questo incredibile remix è stato possibile grazie al nostro amico DJ Kiko, che ce lo ha regalato. Grazie mille, fantastico. Paradiso Beach, musica.
1: Ciao figli delle stelle di Radio Fa Buon Sangue, sono Alan Sorrenti. Donare il sangue è un bene per te e per gli altri, allora se puoi darci una mano, anzi un braccio.

0: amici, bentornati. Ci siamo fatti veramente una cultura con il presidente Antonio Rinaldi di Avis Monte Sant'Angelo e continua la nostra chiacchierata. Uno dei momenti più attesi del 14 giugno sarà sicuramente la consegna delle benemerenze ai donatori. Per chi non conosce il mondo Avis, cosa rappresenta ricevere una benemerenza?
1: Rappresenta una gratitudine, possiamo chiamarla così, è, diciamo, è un piccolo gesto che l'Avis fa verso il donatore, che si distingue per il numero delle donazioni che ha effettuato nell'arco della propria esistenza, della propria vita di donatore. Quindi premieremo più di 60 donatori, partendo dalla prima benevolenza, che è quella di rame, che è quella più semplice, fino a che è il primo step, dico sempre ai donatori, è il primo gradino, poi si aumenta fino ad arrivare all'oro, addirittura abbiamo 2 oro rubino con 80 donazioni. E quindi si cerca di ringraziare in questo modo.
0: Scusami presidente, scusa se ti interrompo, ma quando guardi una sala piena, oppure la piazza come piena che era quel giorno, bellissima, a parte un po' di freschino, ma era bellissima la piazza, non la ricordo il nome, scusami, perché sono passati tanti.
1: Piazza De Galganis.
0: De Galganis, bellissima, abbiamo fatto una serata incredibile. Ma quando guardi queste piazze piene che hanno donato decine e decine di volte nel corso degli anni, cosa provi come presidente? Cioè, ti viene in mente qualche volto, qualche storia subito in mente?
1: Sì, a me a parte un'emozione, però se posso raccontarti una storia, un ragazzo a scuola, è la storia che io spesso racconto anche a scuola, perché quando faccio attività
0: allora
1: formativa nelle scuole.
0: Allora me la racconti la prima parte e poi me la racconti nella seconda, dai, intanto iniziamo così, lasciamo vivo il pensiero, dai, vai.
1: Allora, il ragazzo un po' spavaldo, sai, un po' bulletto, non aveva intenzione di donare assolutamente. Siccome io quando vado a scuola spesso faccio il gruppo sanguigno al momento ai ragazzi, lui si presenta per fare il gruppo sanguigno, certo. E quindi io glielo faccio e il ragazzo esce che
0: adesso però tu non mi spoilare la prossima parte, perché voglio parlare di giovani nella prossima parte, quindi me la dici il finale dopo, e quindi adesso andiamo ad ascoltare la musica che piace ai giovani. Musica!
2: Ciao ragazzi, sono Ringo, sono qua per ricordarvi una cosa importante, che il riso fa buon sangue, quindi date l'esempio anche voi e donate.

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati nell'ultima parte di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Siamo in compagnia sempre del presidente dell'Avis di Monte Sant'Angelo, Antonio Rinaldi. Allora, stavi facendo con questo ragazzo, ti ho interrotto, dimmi.
2: E questo ragazzo, sai, venne e dice: no, io non devo donare, mi devo fare dei tatuaggi. Ho detto: va bene, sei libero di fare quello che vuoi, ma se vuoi il gruppo io te lo faccio. E lui: sì, me lo fai, faccio il gruppo. E il ragazzo esce zero negativo. Vedo che il ragazzo cambia proprio espressione di volto, mi guarda e mi dice: dai, vengo a donare. E io gli dico: e i tatuaggi? E lui mi fa: no, non me li faccio più.
1: Che bello.
2: E quindi lui ha capito effettivamente il senso di responsabilità, oltretutto essendo zero negativo, perché sappiamo è il donatore universale, di poter aiutare qualcuno. E quindi ha detto: no, non mi faccio più i tatuaggi, vengo a donare.
1: Ah, che bella storia, che bella storia che ci hai raccontato, presidente. Ma guardiamo il futuro di Avis Monte Sant'Angelo, quali sono gli obiettivi che ti sei posto, che vi siete posto per i prossimi anni, e quale messaggio vuoi lanciare ai cittadini che ancora non hanno fatto il primo passo verso la donazione?
2: Gli obiettivi sono sempre quelli di migliorarsi, di guardarsi attorno, di copiare tra virgolette quello che fanno Avis più grandi, o comunque con sorelle, perché ci deve essere, c'è collaborazione. L'obiettivo uno l'abbiamo già raggiunto quest'anno, Enrico, perché noi venivamo da una fase calante, facevamo al massimo 300 sacche l'anno, 3-4. L'anno scorso abbiamo chiuso a 1.003 sacche.
1: Ma quindi gli abbiamo dato una grossa mano noi.
2: Esattamente, anche. C'è stata un exploit. Stiamo cercando di migliorare ancora sul numero dei donatori e delle donazioni, tant'è che in questo primo semestre siamo già a più 80 rispetto all'anno scorso. Ma la cosa fondamentale è far passare il messaggio della donazione. Cioè, non bisogna aspettare che ci accada da qualcosa, e quindi vediamo la necessità, tocchiamo la necessità del bisogno di sangue con le nostre mani. Quindi, prima di arrivare a questo, sappiamo che c'è gente che effettivamente ha bisogno ogni giorno di sangue, e quindi bisogna effettivamente donare.
1: Noi lo facciamo anche ricordando, dai, la data del 14 giugno, ore 18:30, dove?
2: Presso la Biblioteca Comunale Ciro Angelilis di Monte Sant'Angelo, un evento patrocinato sia dal Comune che dall'assessorato al welfare, che tu hai avuto modo anche di conoscere, certo, i nostri sindaco e assessore. Quindi vi aspettiamo, perché la cittadinanza è invitata. Finiremo il tutto con un buffet, quindi non ci sta male, e quindi pensiamo di passare una bella serata in famiglia, perché l'Avis è famiglia.
1: Conoscendovi sicuramente lo farete, perché so che siete veramente bravissimi. E dietro, come sempre ogni storia, c'è una persona che ha scelto di tendere una mano a chi ne aveva bisogno. Grazie ad Avis Monte Sant'Angelo, grazie al presidente Antonio Rinaldi, e grazie a tutti voi che ci avete seguito. Noi continuiamo con il nostro grande, anche le nostre grandi rubriche, e quindi andiamo, e una buona estate, una buona musica a tutti. Ciao Antonio.
2: Ciao Enrico, un saluto a tutti.
1: Musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Antonio Rinaldi, il presidente di Avis Monte Sant'Angelo, provincia di Foggia. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

Radio Fa Buon Sangue. La puoi ascoltare su Radio Meano, Mario TV, Radio Orion, Promo Radio TV, Radio Studio 104, Radio Studio 107 Milano, Radio RCI, Radio RVD, Radio RVL, Rainbow Radio, Radio Speranza in Blu, Radio Torre Macauda, Radio Webbase, Teleradio Ercolano, Kaleidos TV.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Volume alto, fino alla prossima onda. Ciao da DJ Cibo.

0: torniamo a Trento, perché quest'anno è un po' con noi, visto che il 25 giugno saremo in Piazza Fiera a festeggiare l'Avis di Trento. Quindi noi ritorniamo con un altro progetto che si chiama Amici in Bici e ce lo presenta Maddalena Pagano. Ciao Maddalena.
1: Ciao, buonasera, sono Maddalena Pagano.
0: Ciao, allora Amici in Bici perché?
1: Perché è nato questa cosa con la mia famiglia, è nata con io e mio cognato che pedaliamo. E il primo nostro progetto era di mettere insieme un qualcosa, bicicletta, sani, di stili di vita sani e la condivisione con tante altre persone. Abbiamo fatto la prima nostra bella avventura Trento-Roma ed è stato meraviglioso, sì. Dove abbiamo conosciuto tante belle persone, abbiamo incontrato tanti amici avvisini e ci ha arricchito umanamente.
0: Quindi insomma, in quanti siete partiti da Trento per
1: arrivare?
0: Solo in due.
1: Sì, gli Amici in Bici siamo io e lui e con
0: lei, tuo marito?
1: No, cognato.
0: Ah, tuo cognato. E il marito a casa?
1: Il marito a casa.
0: Ah, scusa.
1: Il compagno non condivide la bicicletta.
0: Cioè, il cognato sì.
1: Sì, lui è un ciclista agonistico. Ah. Lui fa gare, sì. È il marito di mia sorella, sì, sì.
0: Ah, beh.
1: Ed è una
0: e
1: cosa molto bella.
0: La sorella è contenta che tu vai via con il marito?
1: Sì. Ah. Sì. Comunque è una cosa condividerla con la famiglia.
0: Anche perché state in giro parecchio.
1: Una settimana di sicuro.
0: Quindi insomma. Sì,
1: ma è stato bello perché comunque abbiamo creato un.
0: Tu sei di Trento?
1: No.
0: Ah.
1: Allora io sono nata a Napoli, anche
0: ah,
1: mio cognato,
0: no,
1: siamo nati
0: qui
1: a
0: Napoli. No, sopra.
1: L'accento, no. Sono nata a Napoli e ho vissuto per 25 anni in Toscana, dove ho una figlia di 30 anni che mi ha reso nonna, per cui sono strafelice. E poi mi sono trasferita da 9 anni a Trento.
0: Sei una donatrice di sangue?
1: Sono una ultra donatrice di sangue, ho all'attivo 120 donazioni.
0: Ah, però.
1: Sì.
0: Posso chiederti l'età? O è una
1: sì,
0: cosa...
1: perfettamente, 52 anni, lo dico anche con orgoglio.
0: Adesso gli amici a casa non possono vederti.
1: E lo
0: però...
1: dico anche con orgoglio.
0: No, ma poi nel senso sembri, insomma, sembri molto giovane. Quindi non sembra che hai 52 anni,
1: no.
0: Te lo dico sinceramente, quindi vuol dire che andare in bici e donare il sangue fa bene.
1: Fa bene sia al fisico che alla testa.
2: Giacobazzi!
3: Il riso fa buon sangue. Dio, anche il vino fa buon sangue, però più il riso fa buon sangue. E soprattutto un consiglio, ma Giuseppe Giacobazzi, diventa anche tu donatore.

0: 2, 1. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Io quello che ho sempre detto, a me la donazione mi rigenera fisicamente e poi mi fa proprio stare bene d'umore. Cioè ogni donazione
2: ma si vede, lo trasmetti anche quando stai parlando.
1: Sì, perché io, per me Avis nel cuore è sempre un mio motto di vita, un mio stile di vita.
2: Hai un prossimo progetto in mente?
1: Allora, io quest'anno avevo diverse cose in programma. Purtroppo ho avuto un intervento all'occhio e ho dovuto mettere la bicicletta in garage. Però per l'anno prossimo ci sarà un bellissimo evento, sì? A cui io già lo sto sognando. Farò Trento Assisi e per la conclusione del centenario dell'Avis, che sarà l'incontro l'11 settembre, per cui io invito più persone nel lungo percorso. Io partirò da Trento, forse in due, non lo so chi si vuole aggregare, e poi coinvolgerò le varie Avis dove farò tappa ed è bello. Cioè...
2: Quindi ti troveremo in giro?
1: Sì.
2: Se qualcuno vuole vedere, sei sui social,
1: sì,
2: quindi
1: ci
2: Facebook.
1: Facebook,
2: Instagram
1: e TikTok.
2: Ah, tutti e tre.
1: Tutti e tre, non mi faccio mancare niente.
2: Sempre con l'acronimo Amici in Bici?
1: Sì, sì. E anzi, più ci seguite, comunque io anche se non vado in bici d'estate, d'inverno, dato che abito in Trentino, faccio tanta montagna e porto sempre con me il mio spirito.
2: È un peccato perché poi in Trentino si sta veramente male.
1: Sì, hai ragione. Detto da una meridionale, non credo proprio.
2: Scherzo, va bene, dai, ti ringraziamo e grazie di essere stato con noi, è stato
1: grazie
2: un piacere.
1: A voi. Grazie.
2: E noi andiamo con la musica, grazie a Maddalena Pagano, Amici in Bici, e a Avis Trento, musica maestra.
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Maddalena Pagano di Amici in Bici Trento. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: siamo in diretta al Pala Congressi da Bellaria Igea Marina. Ci siamo ancora. Abbiamo appena finito di parlare con Campo Calabro in Calabria. Adesso veramente prendiamo un aereo incredibile, andiamo in Trentino, Alto Adige. Con questo volo andiamo dal presidente dell'Avis Trento, Livio Avi. Ciao Livio.
1: Grazie per l'invito, e veramente è entusiasmante. Non ho mai visto una cosa del genere.
0: Noi siamo molto contenti che tu sia qui con noi in diretta. Noi ci si conosce già, inutile che diciamo fandoni, noi ci conosciamo non da tantissimo, ma da lì poi ti sei interessato a noi e ci ritroviamo qui a Bellaria Igea Marina. Lo sapevamo già perché ci siamo scritti, ma ci ritroviamo qui per poi ritrovarci proprio a Trento il 25 giugno.
1: Esattamente, la sera del 25 giugno noi a Trento nel mese di giugno abbiamo il nostro patrono, che è San Vigilio. Certo. E si chiama, facciamo un evento che dura circa una settimana, 8 giorni, e si chiamano le feste vigiliane. Lì ci sono delle varie manifestazioni, c'è una regata sull'Adige con delle zattere, e poi la disfida dei ciusi e dei gobbi, la polenta e quant'altro, no?
0: Certo.
1: Lì, in questo contesto abbiamo preso in considerazione noi di Avis una serata dedicata proprio all'Avis, al volontariato e ai nostri soci, e ci sarà questo evento in Piazza Fiera il 25,
0: si chiama Riso fa buon sangue.
1: Che Riso fa buon sangue,
0: lo spettacolo legato insomma da anni alla comicità legata alla promozione della donazione del sangue.
1: Esattamente.
0: Poi di la verità, con Avis Trento c'è stato un percorso lungo, perché noi comunque 3 anni di fila li abbiamo fatti in anni passati,
1: nel 2014, 2015 e 2016.
0: Esatto. Siamo stati proprio alle vigiliane.
1: Esatto.
0: Ai quali comunque noi c'è un legame stretto con Avis Trento, ma a dire la verità con tutte le Avis, poi qualcuno ci conosce di più, qualcuno conosce di meno, ma con Tito è nata subito, e anche con i tuoi collaboratori. Certo. C'è il vicepresidente Danila e Gianni Menegaldo,
1: e tutto lo staff.
0: Tutto lo staff, è nato subito una bella collaborazione, anche con la Proloco, col centro Santa Chiara. E ricordiamo che Avis Trento ha un sacco di donatori, perché sono tanti.
1: E noi Avis Trento siamo circa 6.000 donatori come Avis Comunale Trento, e invece Avis Regionale siamo 23.000. Comunque stiamo lavorando molto molto bene, abbiamo incrementato negli ultimi 4-5 anni la donazione del plasma, abbiamo puntato tanto, stiamo lavorando bene col plasma e siamo quasi all'autosufficienza. Siamo
0: bello.
1: A 17 kg circa per 1000 abitanti, e il fabbisogno, diciamo, la copertura sarebbe 18, perciò siamo molto vicini.
0: Beh, insomma, dai, interessante questa cosa.
1: No, molto molto interessante.
0: Allora facciamo così, adesso ti faccio una domanda, ma poi mi rispondi dopo la musica.
1: Va bene.
0: Stai qui, non andare via. La domanda è questa: tu tanti anni che sei in Avis?
1: Da una vita.
0: Allora la mia domanda nasce spontanea, ma questa me la rispondi dopo la musica. Chi te l'ha fatto fare?

0: mancinata anche con Riso fa buon sangue. Ormai sono 19 anni che Riso fa buon sangue e Radio fa buon sangue dal 2019 lancia messaggi continui, direi giornalieri, per la promozione della donazione del sangue. Non vorrei che il 2027 fosse l'ultimo, però
1: speriamo.
0: Le sensazioni sono quelle.

0: Vabbè, ma dillo da esperienza,
1: nella mia esperienza che ho avuto a collaborare con Avis da parecchio tempo, di più di 50 anni che sono iscritto all'Avis, no? La mia prima donazione l'ho fatta che ero militare, ve la racconto in breve. Ho avuto l'occasione, praticamente io quando ho fatto il militare non è che ti lasciavano venire a casa ogni 3-4 mesi, no? E sta morosa mi diceva: ma quando è che vieni a casa? Insomma, non mi lasciano venire. Allora ho approfittato, ho parlato con della gente e mi fa: se tu doni il sangue vedrai che domani mattina ti firmano il permesso per andare a casa qualche giorno.
0: Beh,
1: allora ho fatto così
0: subito, hai aperto le braccia,
1: tutte e due le braccia, e lì, e lì ho iniziato.
0: E praticamente, scusami, tu per andare
1: a trovare la morosa,
0: io mi veniva l'altra parola, però non potevo dire quattro parole con la M e con la A finale, ma hai fatto sta cosa qua?
1: Esatto, è stata una prima.
0: Ma il plasma cosa c'entra questo discorso?
1: Il plasma viene dopo, perché io facevo sangue intero.
0: Ci perdiamo.
1: Il plasma è un prodotto molto importante. Io dico, un medico sarebbe più ad entrare più
0: vabbè, allora
1: per spiegare.
0: Comunque è importante per le medicine, perché tutta una serie di fattori, esatto. Salvavita, no?
1: Già,
0: perché nel plasma si crea dei salvavita.
1: Col plasma per essere si in sintesi, dei medicinali salvavita.
0: Essere proprio stringenti nei discorsi.
1: Esatto. So che si dice che un grammo di immunoglobine prodotto dal plasma vale di più di un grammo d'oro. Perciò, ragazzi, rendetevi conto cosa vale un grammo di plasma, o no?
0: Allora, caro presidente, adesso io ti lascio andare, perché,
1: certo,
0: perché ho una ragazza qui che aspetta.
1: Molto interessante.
0: E non si può far aspettare.
1: No, guai.
0: Tu fai aspettare tutti, ma dopo il tuo racconto di che ho fatto prima.
1: Comunque
0: io non faccio aspettare le ragazze.
1: Va bene.
0: Allora ti saluto. Noi ci vediamo intanto in radio fra pochi giorni. Registriamo appunto per la diretta di Radio Fabio Sangue la prossima settimana, e poi ci vediamo il 25, vuoi dirlo tu?
1: Il 25 Dai. Giugno alle 8, alle 20, 20 e 30 in Piazza Fiera a Trento. Piazza Fiera è una piazza bellissima della città di Trento, dove vengono svolti i mercatini. Siamo vicino alla residenza dove abita l'arcivescovo nostro.
0: Sì, che ogni tanto apre le finestre durante lo spettacolo.
1: Esatto,
0: ci guarda.
1: E praticamente è una bella piazza. Chi ha occasione
0: di venire
1: da quelle parti, venite.
0: Venga.
1: Perché nel
0: Anche
1: Trentino,
0: perché Trento è bella.
1: Nel Trentino si mangia bene, si beve bene, si sta bene. E
0: adesso non ci possono vedere, ma capiscono.
1: Esatto, non siamo orsi, abbiamo gli orsi.
0: No,
1: ma non siamo
0: Trento
1: orsi.
0: Si sta bene, ve lo dico io, si sta bene. Si
1: e
0: sta
1: non
0: bene.
1: Mangiamo nessuno.
0: Grazie presidente.
1: Grazie a voi, grazie a tutti.
0: Occhio.
1: E grazie all'Avis.
0: Musica.
2: Cari amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Livio Avi, presidente di Avis Comunale Trento. Donare il sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, il braccio.
3: Già lo

0: Grazie per aver viaggiato con noi tra musica e vibrazioni estive. Radio fa buon sangue, onda d'estate, torna alla prossima puntata. Vuoi fare il tucca,
1: con le mani su di te. Domenica, secondi vespri.

Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione, con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio.

Cristo è il nostro capo e noi siamo le sue membra. A Lui lode e gloria nei secoli. Acclamiamo.

0: La tua Chiesa, Signore, sia sacramento vivo ed efficace di unità per il genere umano, mistero di salvezza per tutti gli uomini.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Assisti il Collegio dei Vescovi in unione con il nostro Papa Giovanni Paolo. Infondi in loro il tuo spirito di unità, di amore e di pace.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Fa che i cristiani siano intimamente uniti a te, capo della Chiesa, e diano valida testimonianza al tuo Vangelo.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Dona al mondo la pace. Fa che si costruisca un ordine nuovo nella giustizia e nella fraternità.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Concedi ai nostri fratelli defunti la gloria della risurrezione. Rendi partecipi anche noi della loro beatitudine.
1: Venga il tuo regno, Signore.
2: A conclusione della nostra preghiera della sera, cantiamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: Dio della nuova ed eterna alleanza, ascolta la nostra voce che sale a te dalle strade del mondo. Come l'antico Israele cantava i tuoi prodigi nel cammino verso la terra promessa, così la Chiesa, animata dal tuo spirito, canti le tue meraviglie nel suo peregrinare verso il regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Notiziari di informazione, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18, su Radio Incontri in Blu Cortona.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo!

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Italian Groove. Italian Groove, le sonorità della scena italiana.
1: Italia in Groove.
2: Eccomi qua, sono bello pronto, ben trovati all'ascolto di questa programmazione Italian Groove da parte mia, da parte di Sly. Vi accompagno ogni settimana un'ora dedicata solo ed esclusivamente alla scena italiana. All'interno di questa programmazione musicale, di questa playlist, ci sono dei suoni veramente speciali, ci sono le cosiddette good vibes italiane da non perdere, perché vi anticipo che la playlist è bella da vivere insieme. Come molto bello anche scambiare un po' di opinioni durante queste dirette, e lo state facendo veramente bene visto che mi state contattando in tanti grazie al mio contatto Facebook Salvatore Silvestri Sly SLY. Mi state contattando su Messenger e questa cosa mi fa molto piacere. Fatelo anche durante questa diretta, durante questa puntata che inizia veramente bene all'insegna delle good vibes italiane di Italian Groove.

si intitola Freedom, questa traccia che ha aperto questa puntata nuova di Italian Groove, una delle belle produzioni del grande maestro, percussionista, polistrumentista e compositore italiano Gabriele Poso. Lui è nato in Sardegna ma è cresciuto, vissuto in Puglia. E abbiamo ripreso questo album che è stato pubblicato nel 2012 dal titolo Roots of Soul, che contiene appunto questa Freedom sentita in apertura di Italian Groove. Un saluto va a tutti voi che siete sintonizzati da parte mia, che state seguendo questo viaggio che sarà come al solito all'insegna di solo good vibes italiane, di solo suoni e sonorità made in Italy all'interno di questa programmazione settimanale di Italian Groove. Diamo spazio ora a qualcosa che è stato pubblicato di recente, una bella novità di due grandi musicisti che producono tantissimo per la storica etichetta bolognese, la Irma Records. Lo fanno in svariati progetti. Anche questo fa parte dell'archivio della Irma Records. Il nome è Just Humor. Dietro questo progetto ci sono i fratelli Enzo e Gianni Lo Greco.

mentre anch'io mi stavo gustando in cuffia e al massimo del volume il passaggio, i groove davvero accattivanti di questa produzione di King of Soul, stavo dando un'occhiata alla playlist settimanale di Italian Groove e devo dire che ho inserito parecchie novità di quest'ultimo periodo, quindi c'è un motivo in più per seguirmi fino in fondo, fino al termine di questa puntata, di questa programmazione che dà spazio solo alla scena italiana. Ricordate Italian Groove insieme a Sly. Questa The King of Soul è il singolo che ha pubblicato di recente Bebo Baldan, Bebo Best e la Super Lounge Orchestra. Rimanendo come sempre nella scena italiana, ascoltiamo qualcosa che fa parte di questo disco del debutto di una formazione abruzzese, disco che si intitola Tabasca, è stato pubblicato il 27 marzo da parte dell'etichetta indipendente la Killer Groove Records e che ci ha permesso di conoscere le qualità, la bravura di tre bravi musicisti che arrivano dalla scena abruzzese. Valerio Pompei, Paolo Mazziotti, Luca Mongia, che formano questo progetto che si chiama proprio come l'album stesso, vale a dire Atabasca. Vi invito a sentire tutto il disco perché ritrovate 10 belle tracce e poi per gli amanti del vinile hanno pubblicato anche la versione vinile e all'interno di questo loro disco del debutto ritrovate sonorità che vanno dal jazz, funk, psichedelia, sonorità desertiche, atmosfere che ci riportano un po' ai grandi western all'italiana, il cosiddetto cinematic groove. E questa settimana ho scelto di suonare questa traccia, Eldorado, firmata Atabasca.

Si intitola Metta, la traccia che apre l'album nuovo pubblicato da Savannah Funk, Behind the Eyes, il sesto album per questo trio che arriva da Bologna. Alla chitarra c'è il grande Aldo Betto, poi la batteria Joseph Boasa e al basso Black Franchetto. Ho avuto l'opportunità di sentirli qui in Abruzzo a Roseto il 25 aprile, dal vivo sono strepitosi, dato sì che il loro calendario ricchissimo di eventi, soprattutto in questo periodo estivo 2026, vi consiglio di andarli a sentire live perché sono coinvolgenti. E tutto quest'album è bellissimo e di tanto in tanto inseriamo qualcosa all'interno appunto della programmazione di Italian Groove. E visto che stiamo suonando tantissime novità all'interno di questa puntata di Italian Groove di questa settimana, andiamo a sentire qualcosa contenuto all'interno del secondo album Until We Are Free, che è stato pubblicato il 17 aprile da parte di questo collettivo che ha base a Roma. Si chiamano Fabric, questa è Make Me Dance.

dopo la prima parte abbastanza corposa di belle novità di quest'ultimo periodo che arrivano sempre dalla scena italiana, ho pensato di fare un bel salto nel passato e di arrivare al 1994, anno in cui venne pubblicato questo capolavoro, vero e proprio capolavoro, che è tenuto ben custodito all'interno dell'immenso archivio da parte dell'etichetta bolognese, la Irma Records. Mi riferisco al disco dei Jazz of Funk, Love in a Black Dimension, che abbiamo così avuto modo di riprendere grazie all'ascolto della traccia For My Precious Love. Restando sempre in tema di produzioni italiane, si va a sentire qualcosa che è stato pubblicato qualche anno fa sempre dall'etichetta bolognese, la Irma Records, e che ha visto collaborare due artisti che arrivano dalla scena pugliese: Vito Lalinga, V-Mood Inch Project, e la cantante, performer, autrice di tutti i testi di queste produzioni, Nicaleo, Veronica Palmisano, e la band Funkin Salento Nord. Li sentiamo con questa bella traccia, ora all'interno di Italian Groove.

In questa parte della puntata di Tell & Groove ho pensato di riprendere questo disco Easy Experience, dove ci sono tante tracce, tante produzioni legate a grandi maestri, grandi nomi della scena italiana. Ho pensato di suonare questa underdrama del celebre compositore, arrangiatore, direttore d'orchestra scomparso qualche anno fa dal nome Giancarlo Gazzani. Ne approfitto per salutare tutti quanti voi che state seguendo Italian Groove, un'ora dedicata alla scena italiana, solo good vibes italiane scelte da me, scelte da Sly. Grazie anche per i messaggi che sto ricevendo su Messenger, sul mio contatto personale che ricordo è Salvatore Silvestri Sly SLY. Stavo commentando con alcuni di voi proprio alcuni passaggi che vi sono interessati di questa parte della playlist. Continuate a interagire, fatelo anche tranquillamente nei prossimi giorni per chiedermi qualsiasi cosa che riguarda questa programmazione musicale che riguarda appunto Italian Groove. Restando sempre nella scena italiana si va a sentire qualcosa, in particolar modo questa traccia che si intitola Segreto, del primo vero album pubblicato lo scorso anno da parte del quartetto che arriva da Milano. L'album si intitola Chi è Nicola Felpieri e il quartetto in questione è quello dal nome Il Mago del Gelato, che sentiamo ora a Italian Groove.

Finale bellissimo di questa puntata di Italian Groove, visto che abbiamo sentito questa traccia Running dal secondo e nuovo disco pubblicato da Oh So Good Francesco Lo Giudice, dal titolo 1000 Smiles. Ringrazio quanti di voi mi avete accompagnato fino in fondo, fino al termine di questa puntata di Italian Groove. Vi invito poi a sentire, in attesa della prossima diretta, le versioni podcast di buona parte di queste puntate che ritrovate disponibili free per tutti quanti voi sulla piattaforma streaming di Mixcloud. Basta ricercare me come Sly Mixcloud. Ci salutiamo con questa produzione dello scorso anno della Irma Records, di un bravo compositore, batterista e produttore italiano come Gianluca Porro. In questa circostanza si è visto accompagnato dal sassofonista Gaetano Partipilo e dalla voce di Wendy D. Lewis, cantante statunitense ma che spesso si trova in Italia e collabora con tantissimi artisti italiani. Sentiamo in questo finale la traccia NYC. Noi ci sentiamo la prossima settimana. A tutti quanti voi, all the best and good vibes da parte di

the night life. The Night Life con Dario Biondi.

Perché cerca un angolo di relax, un po' di tranquillità, siete sul posto giusto, sulla vostra radio preferita. Buonasera, sta per cominciare un'altra puntata, un altro viaggio musicale di The Night Life. Io sono Dario Biondi, a proposito vi ricordo ancora che se volete collaborare

Fra Lippo Lippi siamo arrivati al giro di boa anche per questa puntata di The Night Life. A proposito, se volete comunicare con il sottoscritto fatelo attraverso una mail dariobiondi@yahoo.it oppure cercate

un confine ogni volta che provo ad alzare la testa. Non posso vivere sempre con la testa sotto all'affannosa ricerca nel vuoto che ho intorno, che ho dentro. Un confine mi preclude il cammino, mi obbliga a presentare un passaporto, che a volte è scaduto. Mi guardo intorno, solo confini. Non ho più voglia di chiedere permesso. Voglio essere prepotente, voglio entrare con una spallata, senza chiedere scusa. Voglio insultare, offendere, usare, buttare via. Ma non sono così, purtroppo. Rimarrò circondato da quegli assurdi confini, con la voglia di sventrarli. Sì, ma sconfitto, prigioniero, della forza dei miei ideali, di amore, di fede, di rispetto, di amicizia.

Quando si guarda la finestra non si sa mai che cosa potrebbe esserci là fuori nella notte. Forse lo sfolgorio delle stelle, forse un drago, o forse un urlo d'amore, forse la grazia di un angelo, forse un assassino che scappa nel buio. È tutto là fuori per chi vuole guardare. Fabrizio Caramagna.

0: The Night Life.
1: The Night Life.
2: Daddy OG Production. Gotta keep it all in focus.
3: Disco incontri in blu della settimana.
4: Salida del vuelo con destino a la Z.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Almanacco del giorno pop
3: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
2: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
3: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
4: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri.

0: di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: Io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
2: La voce della tua comunità.
1: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

fiori, un sole giallo, un prato verde, un cielo azzurro. Mettersi come cani a quattro di bastoni, ad annusarsi cuori.

cose quando passo da quelle parti. E mi ricordo com'era amarsi come i cani, ma non mi ricordo più, non

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quentin Tarantino. Ciò sto funk a palla, non è la sindrome di panqua, ritmo che si balla, metriche equatoriali samba, posta in arrivo e non è spamma, sorpresa caramba, vengo in smoking solo su

ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu. Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo

0: in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fare un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato de turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.